0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, Una Haino, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.

maggio 2026 continua il cinema a El Paso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2 tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 28 maggio, proiezione di Diaz, non pulire questo sangue, di Daniele Vicari, Italia 2012. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando,

0: Ci sono solo i cadaveri, schettino. Avanti!
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so! Uno lo so! Uno l'ho sentito! E lo devi vedere quanti ce ne sono, Cristo!
1: Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo niente?
0: E che vuole tornare a casa, schettino? E buio, vuole tornare a casa?

0: Il carretto passava e quell'uomo gridava.
1: Due giorni di dibattiti, discussioni e scambio di idee.
2: Mercoledì 3 giugno, l'intelligenza artificiale nelle scuole e stregoneria capitalista a cura del collettivo Trickster.
3: Giovedì 4 giugno, presentazione del libro Città in guerra con l'autore Francesco Chiodelli. Che
1: anno è? 2026.
4: Che giorno è?
1: 3-4 giugno.
4: Questo è il tempo.
1: Due giorni in carretta, dibattiti, musiche.

0: Aveva compiuto una rapina.
1: Ma non c'è mai del rock in sta radio?

diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire? Da.

8 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zanna Dura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.

0: un fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto.
1: Che passò?

I'm trying to help.

0: Facciamo una prova, ti do io via a tre.
1: You NPC in the house!
0: Siamo ancora uno?
1: You NPC in the house!

qualche tempo di vigilia politica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

0: cassolotto, ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

23:34, un saluto Gengis Khan a tutti, siete sempre sintonizzati sulle magiche frequenze di Blackout 105.250.

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp Cuori Solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiana a Novero.

8 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zannadura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.

Stai ascoltando Radio Blackout.

from New York City.

Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.org.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, Una Haino, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiare questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.
5: Have you seen the skinny little boy?
6: Have you seen the little boy?
5: Chasing a white ghost at night. Face puffed up. Tracks in his arm. He chases white ghosts with his friends. And they get high.
7: And they get high.
5: And they get high.
7: And they get high.
5: Like cloud nine, where everything is fine.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: 105.250, sempre qui al Festival Alta Felicità. Siamo in compagnia di Sandro Moiso, che salutiamo e ringraziamo. Ciao Sandro.
1: Ciao a tutti, ciao al Festival, grazie.
0: Parla un pochino più vicino.
1: Ciao,
0: grazie
1: a tutti, grazie al Festival, tutti quanti.
0: Bene, tu sei qui perché domani presenterai qua all'interno dello spazio dell'Alta Felicità, all'interno dello spazio dedicato ai dibattiti autogestiti, il tuo libro Riti di passaggio, cronache di una rivoluzione rimossa, Portogallo, immaginario politico 1974-1975. Un libro che parlerà appunto della rivoluzione in Portogallo e di cui si potranno approfondire una serie di aspetti domani all'interno appunto dello spazio autogestito a partire dalle 11:30. Oggi però invece parleremo di tutt'altro, perché ci interessava riprendere un discorso che anche sulle libere frequenze di Radio Blackout abbiamo toccato e approfondito a diverse riprese negli ultimi tempi, ossia quella che è la situazione in Francia, in particolare a seguito delle ultime elezioni e quindi di questa formazione del nuovo Fronte Popolare, di quello che ha significato, di cosa significa questa narrazione anche rispetto all'avvento del fascismo, che cosa significhi per i movimenti inserirsi all'interno di questa retorica e anche in qualche modo occupare degli spazi che prima di ora in qualche modo non erano stati occupati. Quindi io inizierei con il chiederti qualche considerazione più generale rispetto al momento attuale, nel senso che ora sappiamo che appunto dopo queste elezioni la situazione è abbastanza in stallo, in stand by, e quindi ti vorrei chiedere appunto di iniziare a circoscrivere un po' il quadro rispetto a quello che sono stati gli ultimi mesi, le situazioni di oggi, che cosa ci possono già dire rispetto a delle speranze oppure a delle promesse tradite.
1: Io lo circoscrivo proprio col titolo del mio articolo, no? Il cadavere ancora cammina, cioè una stagione di lotte in Francia che è durata anni, questa stagione col movimento dei Gilets Jaunes e con le lotte nelle banlieue eccetera, che ha dato i suoi frutti con una crisi non da poco del governo macronista o macroniano, sia nel corso delle elezioni europee che poi della prima tornata delle politiche, si è chiusa disastrosamente grazie proprio alla scelta del nuovo Fronte Popolare di fare questa sorta di desistenza nelle varie circoscrizioni dove si fossero trovati tre candidati e quindi là dove il candidato a sinistra meno forte votare per il candidato macroniano in chiave antifascista. Questa cosa racchiude proprio tutta quell'anima dell'antifascismo istituzionale contro cui credo i movimenti da sempre avrebbero e dovrebbero battersi. Cioè l'antifascismo è una forma di difesa del proletariato e dei movimenti nei confronti del nemico di classe, non è la salvaguardia dell'istituzione, perché tutto sommato il fascismo è la massima espressione dell'istituzione. Anche oggi, là dove noi abbiamo l'Europa falsamente liberale, noi abbiamo una forma di accentramento politico, economico, di comando che è molto ereditata sostanzialmente dal regime fascista. Ho usato Bordiga all'interno del mio articolo proprio perché Bordiga è forse l'unico comunista nell'arco del Novecento che avesse capito come il fascismo non fosse una forma di ritorno al passato che ci doveva poi costringere a recuperare il liberalismo moderno attuale, ma era il superamento del liberalismo passato in chiave di un capitalismo autoritario che doveva accentrare il controllo economico e sociale coinvolto la classe operaia. Come molte volte mi sono trovato a dire, la caratteristica del fascismo essenziale non è il razzismo o la negazione dei diritti di alcuni. Certo, tutto questo rientra poi nel fascismo, come il populismo eccetera, ma il fascismo è una macchina da guerra che accentra tutto il potere nello Stato e accentra non solo il potere economico ma anche il potere di controllo dell'intera società. La classe operaia, i lavoratori devono essere coinvolti nell'interesse del capitale. Cioè, noi in Italia negli anni 30 abbiamo visto nascere la Carta del Lavoro, che metteva insieme sindacati, Stato e rappresentanti della Confindustria, che sono diventati il modello di gestione dell'Italia nel dopoguerra. Quando si parla di cogestione in Italia, quando si piange sulla mancata cogestione, adesso poveretti i sindacati, ma quella è tutta eredità del fascismo. Cioè, non è che uccidendo Mussolini noi abbiamo superato il fascismo. Il fascismo in Italia si è liberato della maschera Mussolini, ma ha continuato tranquillamente a sopravvivere nelle sue forme essenziali, l'alleanza con la Chiesa, per esempio. Allora, senza dilungarmi troppo sull'Italia, perché stavamo parlando appunto della Francia, e in Francia abbiamo avuto proprio questa brutta dimostrazione, che io purtroppo mi attendevo, di mantenimento in vita del regime ufficiale macroniano, che era stato rifiutato in parte dal populismo di destra, ma anche tanto dai movimenti di sinistra, mantenuto in piedi, tanto è vero che adesso Macron è ancora quello che dà le carte, non è certo Mélenchon a dar le carte. Siamo arrivati l'altro giorno all'assurdo, alla cosa veramente paradossale dell'elezione di un presidente delle Camere in cui non è stato eletto il candidato proposto dalla sinistra, partito maggioritario, ma il candidato di Macron, che è stato votato dai repubblicani, dai gollisti, no? Mentre invece addirittura la Le Pen ha votato il candidato di Mélenchon. E comunque è uscito quello di Macron. Quindi voglio dire, gli equilibri che erano andati in frantumi dopo le elezioni europee, tanto da costringere Macron a dire beh, facciamo le elezioni subito, e dopo la prima tornata elettorale si sono ricostituiti a vantaggio di quell'accentramento europeo che è davvero la manifestazione massima del controllo e dell'organizzazione sociale e economica oggi in Europa. Questa è la questione, dopodiché Le Pen sarà pure fascista e tutti quelli che la seguono, ma tra il populismo lepeniano e l'accentramento della Banca Centrale Europea dobbiamo stare un po' attenti.
2: Però Sandro, mi sembra che il dato sia

0: quel senso debba far fare, perché quella roba è il come dire, la spia di un bisogno reale, di una paura reale di cosa sarebbe successo con l'avvento della Le Pen e di quel mondo lì, a chi comunque determinate restrizioni le vive immediatamente sulla propria pelle, no? Determinate politiche le paga subito caro. Questa attivazione qua va presa sul serio. Io adesso non ho risposte semplici, perché, come dire, sono tentato anch'io da dire, io per esempio ho grandi perplessità rispetto alla questione ucraina, che secondo me oggi è la questione con la L maiuscola, e quindi il fatto che questa roba venga tutta riassorbita dentro un avallo di quello che tutto sommato sta succedendo in Europa, di una guerra europea che avanza con chissà quali tecnologie, che cosa, e mi fa chiaramente dire che quella strada mi sembra un vicolo cieco, però in qualche maniera bisognava pur provare a stare su quel livello.
1: Ma io parto da quest'ultimo punto: il partito della guerra oggi è quello di Macron in Francia, così come il partito della guerra è quello della democrazia liberale oggi in Europa. Quello è il partito della guerra. Non sono, paradossalmente, per adesso i partiti di destra non sono i partiti della guerra, e questo dovrebbe farci ragionare, non a favore dei partiti di destra, però a favore di chi rappresenta determinati interessi e non li rappresenta. Quindi già allearsi con chi promuove la guerra, che è una questione decisamente dirimente da qui agli anni a venire, sarà una mia fissazione, ma credo che di fronte alla guerra non ci siano dubbi, o si è per la guerra o si è contro la guerra. Si è contro la guerra, non si può stare con chi? Non si può stare con Macron, e non si può con nessuna scusa, come hanno fatto i Verdi, votare per la von der Leyen in Europa. Questi sono personaggi che soffiano sulla guerra senza nemmeno sapere poi troppo bene perché. Poi la follia è questa, eh? Non c'è un piano strategico vero, se non quello di incrementare l'industria, le armi europee, di sostituirsi agli Stati Uniti qualora mancasse Trump. Quindi questa è già una cosa assolutamente folle, accettare quell'alleanza in tutti i campi. Sul piano delle banlieue io mi sono rifatto abbastanza anche un articolo che ho trovato molto bello pubblicato su InfoAut, il tempo della rivolta, il tempo delle elezioni, in cui tutto sommato si dice una cosa che secondo me è vera: la percezione del pericolo della guerra civile, della forte repressione, è molto forte per la sinistra e la gioventù bianca, un po' meno per la sinistra e la gioventù delle banlieue o che sta oltre la linea del colore, perché quella repressione, quell'esercizio di guerra civile, di scontro militare, la prova sulla pelle tutti i giorni. E sinceramente non so quanti giovani banlieusari siano andati a votare, perché comunque stiamo attenti, eh? In Italia, cioè, si è fatto tutto al cancan, non aveva mai votato così tanta gente in Francia, ha votato il 67%. Non dimentichiamo che quando si votava molto in Europa e in Italia le percentuali erano 90, 92, 95, 96%. Quindi quel 20%, 30% che manca i voti, dove sarà? Io ho l'impressione che sia nelle banlieue. Il mio amico Quadrelli dice che a Marsiglia proprio le banlieue non sono andate a votare. C'è stato uno scontro grosso che ha coinvolto, qualcuno sarà andato, ma la parte arrabbiata delle banlieue non si fida certo della Le Pen.
0: Marsiglia storicamente ha tutte delle sue dinamiche particolari, però invece Parigi e altre grandi città, quello è un dato. Così
1: sì,
0: come quello dei giovani, quello delle banlieue è un dato, delle periferie in genere, non delle province che si erano già attivate per la Le Pen.
1: Perché io ero proprio stato recentemente in Francia, una cosa che impressionava abbastanza nella primavera precedente era questa forte contrarietà al governo Macron, che si manifestava nel nord della Francia, nella Francia profonda, e lo si vedeva da cosa? Dal fatto, io mi sono chiesto, girando, come mai tutti i cartelli dei comuni erano girati al contrario. E mi è stato spiegato che i cartelli dei comuni sono girati al contrario là dove il comune, l'amministrazione a nome dei cittadini, è contrario all'amministrazione dello Stato in quel momento. E vi assicuro che ho attraversato la Francia da sud-est a nord-ovest, e questa cosa qui era particolarmente evidente anche in regioni come la Bretagna, dove

0: dove comunque la tradizione anche di sinistra è più forte che non sul confine con la Germania, dove è più forte il confine, la tradizione di destra lepenista, no? Quindi evidentemente l'obiettivo, quello che doveva mettere in crisi veramente l'istituzione, era la sconfitta di questo governo, che invece ne esce al momento rafforzato. Perché poi noi dovremmo accogliere sulle nostre spalle un'altra responsabilità. Coi fascisti, i conti, dovremmo farli noi, dovranno farli i movimenti. Non dobbiamo affidarci a, cito perché in questi giorni Maurizio Molinari, Giannini di nuovo ce la contano col giornalista della Stampa che è stato, ecco, l'asso di bastone andava chiuso dai compagni. Non bisogna aspettare che arrivi una grossa multa per chiudere l'asso di bastone. Perché quella è la pratica militante, l'ho scritto anche nel libro che presenterò domani. La pratica antifascista in difesa dell'istituzione è quanto di più pernicioso ci sia per lo sviluppo dei movimenti. Significa ancorare i movimenti alla difesa dello Stato che è loro intrinseco nemico. Bordiga diceva una cosa nel 53, scusatemi se lo cito, ma dice: guarda caso, quando scoppia la guerra civile in Italia vengono ammazzati operai, ci sono scontri armati in cui vincono i compagni, vincono i fascisti, vengono bruciate le sedi di giornali, le sedi di partito. Quand'è che la borghesia si stupisce quando viene ammazzato Matteotti? O è stato toccato un deputato? Erano già centinaia i morti tra le file proletarie di sinistra. Per carità, senza nulla togliere i meriti di Matteotti, però sempre si sposta l'ago della bilancia e noi, per salvarci, dobbiamo difendere proprio lo Stato che ci opprime. No? Allora c'è qualcosa nell'analisi politica che non funziona. Perché o siamo riformisti, no? E quindi speriamo nello Stato che migliori, si racconti un'altra storia, allora dobbiamo essere anche per il capitalismo green e tutte queste storie, oppure non lo siamo, cioè vogliamo qualcos'altro di cui il fascismo è l'espressione. È chiaro che questa istituzione, il fascismo, sorterà sempre buono. Io sono personalmente convinto, mi piaceva anche un altro titolo di Info Out, che dice: per ora un sospiro di sollievo e nient'altro, no? Dice, un sospiro di sollievo, sì, ma la pena, al prossimo giro vince. Ed è tristissimo che Mélenchon si presenti già adesso come candidato non comunista, non di sinistra, no, come candidato antifascista. Ma dai, ma facciamo veramente ridere da questa cosa qui. Siamo condannati sicuramente alla sconfitta, perché per avere con certe alleanze dobbiamo accettare certi compromessi. Ma quei compromessi non sono né sulla strada che conviene ai giovani delle banlieue, né ai giovani lavoratori, né a un movimento come quello notardo. Questa è la questione vera di fondo. Poi possiamo decidere, possiamo partire. Ripeto ancora una cosa, stiamo attenti. La sinistra comunista negli anni 20 fu veramente eretica perché portò l'astensionismo anarchico dentro alle file dell'Internazionale comunista e fu pesantemente redarguita da Lenin e dall'Internazionale comunista. Ma stiamo attenti, all'epoca si chiedeva di partecipare alle elezioni non per governare, ma per fare del Parlamento la cassa di risonanza della lotta di classe. Mentre invece oggi c'è l'illusione di poter andare al governo e governare da sinistra.
1: Ma forse anche in virtù dell'assenza della lotta di classe.
0: Appunto, ma senza lotta di classe noi siamo bolliti. Cerchiamo di capire, se noi contribuiamo a fustigare la lotta convincendo che l'unico strumento che abbiamo è quello della partecipazione elettorale, ci sono anche stagioni in cui oggettivamente non si può fare molto, cioè non c'è la lotta di classe. Cioè, negli anni 70 abbiamo avuto delle meravigliose vittorie dei movimenti e a quel punto il PC, che era piuttosto nemico dei movimenti spontanei di classe, ha dovuto portare avanti riforme, richieste che venivano dal basso e dalle lotte. C'era la lotta di classe, il PC funzionava in quel modo. Gli operai formalmente preferivano fare le lotte per i fatti loro e poi votare il PC. Difatti, quando ci siamo presentati con Democrazia Proletaria, ricordo ancora i risultati straordinari, l'1,5% dei voti in un'epoca in cui andava a votare il 96% degli aventi diritto. Quindi evidentemente quelli che seguivano Lotta Continua e tutti gli altri movimenti in quegli anni sì, seguivano nella lotta, poi preferivano dare il voto al PC, no, che garantiva delle cose. Ma questo era perché c'era una lotta in piazza. Senza nemmeno la lotta, da questa sinistra, da personaggi come Mélenchon, cosa pensiamo di ottenere?

0: È come adesso in America illudere che Kamala Harris sia qualcosa di diverso da Biden. Cioè, andiamo a vedere, spostiamo ancora un attimo l'ago da bilancia, poi mi fermo per non essere invasivo, ma Black Lives Matter ha detto no, Kamala Harris non la vogliamo, o se ne elegge un altro Partito Democratico, ma non vogliamo una nominata così come se fosse nominata da re Biden, no? Mentre invece la Lega delle Nord, delle donne afroamericane di successo hanno appoggiato Kamala Harris. Ma capite che tra Black Lives Matter e la Lega delle donne afroamericane di successo ci deve essere di mezzo una differenza che non riguarda la linea del colore, ma la linea di classe.
1: Sì, io non saprei dire perché, eppure quello che abbiamo visto è che comunque anche una come Kamala Harris in questa fase qua risultava abbastanza indigesta all'establishment e probabilmente al deep state americano, secondo me, perché se no sta carta l'avrebbero giocata molto prima. Di fatto Kamala Harris era stata messa lì per continuare il governo Biden, era già come vicepresidente, era il candidato dell'elezione dopo. Poi è successo qualcosa, a un certo punto si è capito che sta qua per una serie di questioni, non la voleva nessuno. Secondo me è che siamo in dei tornanti talmente stretti che è meglio un rimbambito che sta lì così e che insomma nel momento firmi e dica quello che deve dire, che non una che, a cui io non riconosco nessuna autonomia, nessuna rottura, non mi sembra un personaggio di rottura, tutt'altro, mi sembra un personaggio di assoluta continuità, però anche lei non andava bene in sto momento, cioè siamo in un collo stretto, a me sembra questo.
0: Chi se ne frega, se non va bene non va bene, amen. No, non è che devo difenderla perché non va bene.
1: Ma no, per carità,
0: capito?
1: Per carità.
0: Cioè, perché poi io che sono più cattivo, ho visto la mia amica Rita che adesso è distratta, ma poi dice che sono cattivo, saluta da distante. Io che sono più cattivo, penso che Kamala Harris sia in pista per un unico motivo, che ormai Trump ha vinto. E allora non bisogna bruciare candidati possibili alla prossima tornata, e bruciamo quella che si è già bruciata, perché con una differenza,
1: è una lettura assolutamente legittima,
0: con una differenza che se vanno Trump e Biden 55-45 una brutta sconfitta, se vanno Biden e Kamala, scusate, Trump e Kamala 52-48 è una sconfitta dignitosa. Non credo che si concluderà molto diversamente. Scusatemi se, come al solito, Martina lo sa, mi sono dilungato tanto.
2: No, figurati. Secondo me, appunto, la questione è sicuramente sfaccettata rispetto a quello che dicevi tu, appunto. Un'analisi di questo tipo è sicuramente, come dire, lineare, però secondo me ci sono alcuni elementi, adesso ritornando un po' sul il contesto francese, la dimensione francese, eccetera. Prima si accennava appunto ai quartieri popolari, alle banlieue, come dire, anche il titolo che citavi prima, Un sospiro di sollievo, nient'altro, di fatto è stato un po' il commento di diverse personalità che afferiscono al movimento antirazzista decoloniale francese, che in questo momento, diciamo, hanno più spazio, più margine e più potere anche in qualche modo di imporre un certo tipo di discorso. Quindi secondo me, rispetto a questo, sarebbe interessante anche tenere di conto questi elementi qua, quindi come nel tempo, negli ultimi decenni in Francia si sia trasformato appunto il movimento antirazzista, che spazio sia riuscito a prendere e anche in qualche modo la lungimiranza, a mio avviso, di in qualche modo utilizzare questo spazio, seppur istituzionale, seppur con tutte le, i limiti e le critiche del caso di cui si faceva riferimento prima, quindi del fatto che poi il risultato è una riabilitazione di Macron, per quanto tutti i movimenti precedenti volessero soltanto, come dire, cacciarlo, però di fatto c'è un qualcosa che secondo me va sottolineato, e che è appunto una questione di rapporti di forza e di come all'interno della società francese anche dei movimenti si vanno strutturando, che sicuramente non è da tenere, come dire, in un secondo piano. C'è sicuramente la questione che si diceva: senza lotta di classe non si può imporre un ordine del discorso, non si può imporre un'agenda politica, di fatto non c'è agibilità. Detto questo, però, all'interno appunto di una dimensione più stratificata, all'interno dei quartieri popolari, all'interno di tutto quello che è proprio una presa di potere, io credo che è visibile in questo momento in Francia, sotto questi aspetti, c'è qualcosa di diverso, che sicuramente anche dal loro punto di vista sono stati molto chiari e lucidi, secondo me, nel sottolineare che non fosse una vittoria, una conquista di per sé, ma un passaggio. Che però, come dire, anche alla luce di questo, anche in generale rispetto alle lotte, ai movimenti che si danno non solo in Francia ma anche qui da noi, è un qualcosa di cui tener di conto, proprio su un livello di dove si va a giocare effettivamente una contesa del potere all'oggi, in un contesto, se pensiamo all'Italia, di costante restringimento dell'agibilità politica, di perimetraggio delle lotte, dei movimenti. Il movimento Notav è un esempio in questo senso, che sicuramente è emblematico anche proprio per il fatto che è abbastanza unico nel suo essere in questo modo, però, come dire, c'è ampio spazio ad andare in quella direzione lì, e quindi senza un'effettiva lotta di classe o comunque senza una mobilitazione generale di massa all'oggi, cosa significa quindi come dire, non tenere di conto di queste differenze e pensare che in qualche modo ci sia una forza che però all'oggi noi non vediamo esprimersi di fatto, se non in alcuni momenti, congiunture particolari, come può essere per esempio il movimento che c'è stato giovanile, in solidarietà alla Palestina, eccetera. Lì si vede in qualche modo uno sprazzo, no? In questa direzione qua, però sono sempre degli spiragli che si aprono e poi si chiudono, quindi non so se vuoi commentare un po' a partire da queste suggestioni.
0: Sì, certo. No, capisco benissimo questi problemi, e anzi è evidente che la situazione è quella che ci troviamo di fronte. Non abbiamo di fronte una situazione ideale, né possiamo immaginarcela ideale, però credo che proprio questa scelta di non portare lo scontro con la destra allora aperta, lo scontro con la sinistra va portato, lo scontro con la destra e con Macron, non allearsi con Macron contro la destra, questo è il problema di fondo, questo è il grande tradimento, una cosa che non può soddisfare né le banlieue né chi pensava di combattere contro questa cosa. Io torno proprio a dire questo, cioè l'istituzione è molto contenta se noi usiamo l'antifascismo in chiave istituzionale, in chiave di difesa delle istituzioni, dei diritti, delle leggi, delle costituzioni. Ci odia se noi agiamo in maniera antifascista concreta. Io aprivo l'articolo citando una cosa del mio passato a cui non frega nulla a nessuno, ma è soltanto per fare un esempio. Negli anni 90 milito in un gruppo di sinistra che aveva delle posizioni abbastanza eretiche, e un gruppo di destra, di questi rossobruni, ci contatta, dice: ah, però abbiamo delle cose in comune. Dico: guardate, noi abbiamo un solo modo di trattare con i fascisti ed è di prendervi a fucilate, quindi se la condizione storica ce lo permettesse lo faremmo, non abbiamo nient'altro, non vogliamo mettervi fuori legge. Negli anni 70 non chiedevamo, cioè vuol dire, sì, il PC chiedeva di mettere fuori legge, la MSI, eccetera. Noi li menavamo sulla piazza, punto e stop. In città come Torino, Milano e tante altre città. Adesso questo non è un invito, per dire, oh, poi quel vecchio invita gli altri. No, ma voglio dire, quello è l'antifascismo militante. I partigiani pigliano le armi e combattono contro il fascismo. Non vogliono più fare la guerra, combattono contro i fascisti e contro i tedeschi. Ma non fanno una guerra solo di liberazione nazionale, fanno una guerra contro il fascismo. E poi dopo il CLN la trasforma in quello che poi salverà letteralmente non tanto la pelle a Mussolini, che poi bisogna fare qualcosa, quindi Mussolini e gli altri 11 vengono fucilati, giustiziati, ma un sacco di giudici, di questori, di continuano tranquillamente a vivere dopo la resistenza. E questa cosa qui, fino a quando vogliamo portarla avanti? Lo capisco che sì, questi razzisti non sono molto simpatici, ma se forse la polizia, esattamente come negli anni 20 in Italia, negli anni 70 in Italia, anche oggi, non intervenisse ogni volta a difendere i rappresentanti del razzismo e del fascismo quando i giovani di banlieue li cacciano dai loro quartieri malamente, e forse quella roba lì l'avremmo già un pochino superata, avremmo costituito un primo momento di aggregazione più significativo che non la trattativa, facciamo il compromesso su questo e quell'altro. È una questione di pratica, come ho detto a cascata suona, lungi da me da dire noi abbiamo fatto così, voi che siete no, assolutamente no, ogni epoca ha perfettamente ragione Martina a dire le epoche sono diverse, le cose sono diverse,
1: anche il rapporto
0: però devono rimanere dei fili, in qualche modo la contrarietà alla guerra, sì. Il fascismo come espressione della modernità del capitalismo e non della sua vecchiaia, no? E quindi come espressione di un capitalismo molto oppressivo, deve farci ragionare se poi noi abbiamo convenienza. La lotta antifascista la do per scontata, ma sono le forme della lotta antifascista, sono le alleanze antifasciste che io metto in discussione, anche per le banlieue eccetera. Lo capisco che i giovani delle banlieue siano più, però tutta questa fiducia nell'istituzione,
1: no, certo.
0: Penso che domani riprenderanno a menarli tranquillamente i giovani del Bambino.
1: Però è esattamente come i rapporti di forza sono un po' il convitato di pietra di tutto, sì, di tutto, sì, il tuo discorso. Quegli stessi rapporti di forza sul piano elettorale hanno imposto a Mélenchon una scelta, perché metterla come una scelta, come se avesse altre strade, in realtà mettendosi sul piano elettorale, quella del fronte è stata l'unica soluzione per mettere fuori. Poi cosa si fa di sto capitale qua è molto complicato, perché effettivamente è un capitale spurio, ha rilanciato oggettivamente, su questo tu hai ragione, ha rilanciato oggettivamente Macron, che però non a caso ha indetto immediatamente all'indomani ha sciolto le camere all'indomani delle votazioni europee. La mossa l'ha fatta giusta anche lui, se vogliamo stare a vedere.
0: No, Macron ha fatto una
1: piccolo capolavoro,
0: mossa giustissima dal suo punto di vista. È riuscito a bloccare una frana in due fasi, no? Da questo punto di vista è riuscito a costruire un bel muro per contenere la frase. Quello che metto in dubbio io è proprio Mélenchon e tutto quello che gli balla intorno. È proprio questa forma di, cioè, quell'annuncio, sì, scusatemi, quell'annuncio subito dopo la seconda tornata, siamo il primo partito, porteremo tutti i salari a 1600 euro, aboliremo la riforma delle pensioni a 64, ma dai, ma stai zitto, non ti ha nemmeno chiamato a provare a formare un governo. E quindi questo ci fa vedere, e chiudo davvero, che veramente è tutta demagogia di cui non ci si può fidare. E anche se i giovani del banlieue si fidano, proviamo a dirglielo. Chi è il vostro vero nemico? Poi di più non dico, grazie, scusatemi.
1: Sì, intanto mentre trasmettiamo qui da Venaus, dall'Alta Felicità, si è creato un piccolo capannello attorno alla postazione della radio, per cui invitiamo qualcuno, se ha voglia di dire qualcosa ai microfoni, intervenire, insomma i microfoni sono aperti. Solite facce evasive.
0: Sono qui per caso.
1: Va bene, niente, se qualcuno vuole intervenire davvero, diamo ancora qualche secondo per prendere coraggio. Allora è complicato intervenire. E va bene.
2: Va bene, allora noi ringraziamo Sandro e invitiamo anche a partecipare a due dibattiti che ci saranno domenica qui al Festival, che saranno all'interno del tendone dei dibattiti. Uno in particolare sarà sulla Palestina e su quello che ci insegna la resistenza palestinese e come questa possa essere una via di emancipazione e di liberazione anche qui alle nostre latitudini. E all'interno di questo dibattito interverrà Luisa Yousfi, che è una militante franco-algerina, attivista in Francia e su cui appunto potrà sicuramente continuare ad approfondire, potrà appunto continuare a parlare di questi temi insieme a noi. E quindi vi salutiamo.

0: cassolotto, ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

0: You're tuned to Radio Blackout on 105.250 FM. Keep it locked. Keep it locked. Keep it locked. Keep it locked.
1: Contenuti al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout. Wormholes.
2: Wormholes. Doomsday Student. Live a T, El Paso Occupato 2012.
3: Registriamo il buio.
4: Poi.

0: chiudiamo.
1: Thank you.

0: Thank you.
1: Look at
0: that,

Non ho sentito il discorso.

Thank you. It's the ass, isn't it? It's the ass. Thank you.

Thank you.

0: recupero crediti ed era ci attacchiamo a tutto. Mister, senti un po', quanti siete in famiglia qua?
1: In cinque.
0: Ah, in cinque, eh? Senti un po', il bambino viene con noi.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Bello, cessione del quinto.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Senti un po', sorridi un attimo. E quel dente d'oro? Recupero crediti ed era ci attacchiamo a tutto.

Maggio 2026, continua il cinema a Il Vaso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2, tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 28 maggio, proiezione di Diaz, non pulire questo sangue, di Daniele Vicari, Italia 2012. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando.

0: Radio Blackout 105.250 FM. Non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la console.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, e quindi ci andiamo a sentire.
4: 105.250
1: Un salutone, un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
6: Sei all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Questa è sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

You got to spend all day in bed with me, oh yeah.

Team e Città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

11.09, 105.25 di Blackout. Tra pochissimo inizia Radio Bizarre per partire con le trasmissioni in diretta di questo sabato 29 di giugno 2026, sabato caldissimo qua nella città, la città di Torino. The Delphonics were over. Quindi ancora un po' di pazienza per voi. The kind of soul that blows cold as cold New York in December. Richiesta da me, insomma. Ancora un po' di pazienza, tra pochissimo un po' di spot, poi la sigla d'inizio di Radio Bizarre. L'estate è sintonizzata.

Ringrazio chi subito mi scrive per ricordarmi che siamo ancora a maggio. Grazie. 29 di maggio. 11:11, tra pochissimo iniziano ufficialmente le trasmissioni in diretta.

groove into the downfalls and the storms.

0: transposition of space, in which the same rain that irrigates a field may circulate, return again to irrigate the valley. Return again as rain, as light in a dream in which...
1: Ok, visto che siamo già un po' in là con... con i tempi, quasi un'ora di ritardo per l'inizio di Radio Bizarre di quest'oggi. E visto che molte delle tracce di questo nuovo disco per Anthony Joseph l'abbiamo già ascoltato all'interno di Radio Bizarre le settimane passate.
0: But pity the immigrant who loses more than collective faith, transformed by distance.
1: Questo The Ark.
0: Scandalize on it.
1: Dicevo, viste tutte queste cose, partiamo con una carrellata di spottini e la sigla di inizio.
0: Seems to reappear here in this new distant space. In cities in which we lose.
1: Io immagino che voi abbiate già fatto la vostra colazione a letto, siate già pimpanti, forse boccheggianti per il caldo.
0: Spatial excesses of memory.
1: Insomma, già fatto il risveglio mentale, chi lo sa, fatemelo sapere al 3466673263. E via un po' di spottini, alcuni piuttosto lunghi.
0: Once.
1: E poi la sigla d'inizio.
2: Due giugno dei senza patria.
3: Giornata di informazione e lotta antimilitarista.
2: Appuntamento alle 17 in piazza 18 dicembre. Interventi, canzoniere antimilitariste e anarchico del Corocchio e tanto altro.
3: L'Italia è una repubblica fondata sulla guerra. La guerra nel Mediterraneo. La guerra a chi lavora. La guerra per le strade delle nostre città. La guerra combattuta con armi made in Italy. La guerra a chi lotta contro questo mondo intollerabile.
4: Contro tutte le patrie, per un mondo senza frontiere.
3: Disertiamo le guerre.
2: 2 giugno, ore 17, in piazza 18 dicembre, interventi il canzoniere antimilitarista e anarchico del Corocchio e tanto altro.

0: Il carretto passava e quell'uomo gridava.
1: Due giorni di dibattiti, discussioni e scambio di idee.
2: Mercoledì 3 giugno, l'intelligenza artificiale nelle scuole e stregoneria capitalista a cura del collettivo Trickster.
3: Giovedì 4 giugno, presentazione del libro Città in guerra con l'autore Francesco Chiodelli. Che
1: anno è? 2026.
4: Che giorno è?
1: 3-4 giugno.
4: Questo è il tempo.
1: Due giorni in carretta. Dibattiti, musiche, beveraggi.
2: Dalle ore 18 in piazza Borgodora.

0: cassolotto, ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, una Hain, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiare questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.
5: Compito. Per domani scriverete 10 nomi comuni, 10 nomi propri, 10 nomi collettivi, 10 nomi astratti, 10 nomi concreti, 10 nomi primitivi, 10 nomi derivati, 10 diminutivi, 10 accrescitivi, 10 dispregiativi, 10 nomi composti, 10 nomi maschili, 10 nomi femminili, 10 indipendenti, 10 promiscui, 10 nomi difettivi, 10 nomi indeclinabili, 10 sovrabbondanti, 10 arcaismi, 10 neologismi, 10 barbarismi, 10 cataclismi.

0: quando sono le 11:30, eccoci qua, in vostra compagnia, Teresina, in voce e in regia, per un'oretta di musica. Questo sabato, mi hanno detto che oggi è il 30 di maggio, per cui questa è l'informazione ufficiale, 31 gradi qua nello studio di Via Cecchi 21/A. Ai ai ai, quindi più che mai il consiglio è quello di prendervela a calma, con comodo, preparate ventagli, bibite ghiacciate, shakerate il caffè, però senza faticarvi troppo, eh. Zoccoli duri e nuove onde, questa è la dicitura per questa trasmissione. Sapete che potete scriverci al 346-66-73-263. Ringrazio chi già lo ha fatto. Oggi, come sempre, alcuni ascolti in giro per il mondo, le mete saranno le più disparate, e dedicheremo anche un siparietto a ricordare El Cabrero, cantaor flamenco scomparso un paio di giorni fa, 81 anni, grande voce del flamenco politico. Nel frattempo, qui per le strade del quartiere già fremono i preparativi per la preparazione del Blackout Fest, che si terrà tra due fine settimana al Manituana in Largo Vitale. Non mancate di sostenere Blackout questi tre giorni di festival. Avete sentito gli spottini? Quindi, insomma, come dicevo, non mancate di sostenerci, come sempre Radio Bizarre, cioè Radio Blackout, lo sapete, ma ve lo ripetiamo, è completamente autogestita, autofinanziata. Painted with the colors of madness, they fight in silent fury in the effort to possess each other. I am strange. I have approached a degree of love that is so un... Iniziamo oggi con la voce di San Ra. È uscita la colonna sonora del documentario a lui dedicato. I have respect for hate. For I am strong. Dal titolo Do the Impossible. Temptress of both those who hate and those who destroy. Questa è I Am Strange. Ve la rimando da capo e buon ascolto. Restate sintonizzati.
1: Strange, my mind is tinted with the colors of madness. They fight in silent fury in the effort to possess each other. I am strange. I have approached a degree of love that is so unwise. In one world that it is wisdom in another. I am strange. I no longer have respect for hate. I am stronger than hate. I am contemptuous of both those who hate and those who destroy. I am not a part of the world which hates and the world which destroys. I seek to live a better life. I am strange.
2: I have to play everything, all emotions that human beings know, and I have to touch the parts of them they don't know, this part of them. That's my mission, to touch the parts of them that they don't know they have.

11:42, siete sempre sui 105.25 di Blackout. Abbiamo lasciato un attimo la geniale musica di San Ra per andare a farci coccolare un po' da Alessandro Alessandroni, pezzi della colonna sonora della Sposa Erotica. Lulu. E torniamo con questo suono della Space Probe, sempre della colonna sonora di Do the Impossible, pellicola che se non avete visto vi consiglio di andarvela a cercare. Dedicata appunto al genio di San Ra. Ascoltiamo questi suoni fino alla fine, poi Ancient

ho fatto sentire la traccia che avevo scelto fino all'ultimo, fino all'ultima nota, questo Ancient Ethiopia. E cominciamo, come promesso, a fare lunghi viaggi. Ce ne andiamo in Oriente e poi poco a poco ritorneremo in qua per andare oltre, per andare giù nella provincia di Siviglia e andare a omaggiare El Cabrero, il suo cante. Ma dicevo, per adesso, dicevo, Estremo Oriente, andiamo in realtà in Indonesia. A ripescare questa compilation del 2022, Padang Moonrise, The Birth of the Modern Indonesian Recording Industry. Sono tracce che vanno dal 55 al 69. Questa si intitola Dialeleutia. Fatemi sapere come state, se state soffrendo il caldo, se vi state sventolando, se avete il culo a mollo al fiume o al mare. Se siete di quelli che del caldo non si lamentano. E nel frattempo un abbraccio fortissimo, un saluto solidale a tutte quelle, a tutti quelli che ci ascoltano da dentro le mura del carcere. Vi darò anche un po' di aggiornamenti da Madrid, dai compagni che stanno facendo presidio, la campata davanti alla Camera dei Deputati, e alcuni di loro sono in sciopero della fame.

come vi dicevo, continua il presidio e lo sciopero della fame di alcuni compagni per chiamare l'attenzione sulla questione dell'abbandono sanitario nelle carceri dello Stato spagnolo. Acampada contra la desatención sanitaria en las cárceles. Le notizie che mi sono arrivate, adesso cerco di ordinarle un poco, raccontano della Tattoo Circus di Madrid che si è unita e ha dato il cambio alle persone che facevano presidio accampati davanti alla, appunto, alla Camera dei Deputati.

tra le persone che hanno dato appoggio, che stanno dando appoggio, si è unito allo sciopero della fame il compagno greco, parte dell'organizzazione di autodifesa rivoluzionaria Dimitris Tsatsivasilidis, che si trova detenuto anche lui. Quindi in maniera simbolica si unisce allo sciopero della fame quest'oggi, sabato e domani. No, scusate, venerdì 29 e sabato 30, quindi ieri e oggi si unisce in solidarietà a questo sciopero della fame. Con il grido vittoria alle lotte sociali e forza per i vostri sforzi, al vostro impegno.

sono tutta una serie di interessanti aggiornamenti tra le notizie che mi hanno mandato, che io vi consiglio di, cioè che potete trovare nel podcast del Ponte Radio di ieri, che ancora Radio Blackout non ha pubblicato, però lo potete trovare all'interno del sito di Radio Onda Rossa e le altre radio che fanno parte del Ponte Radio, perché si parla per esempio qui della mancata concessione del regime di terzo grado, che è un regime di semilibertà che esiste all'interno dello Stato spagnolo, per il compagno Antonio Arrevalillo. Già era tutto pronto perché uscisse dal carcere, e c'era pronto la sua residenza, un appartamento per ospitarlo in Bilbo, in Euskadi, ma insomma è stata negata dall'Audiencia Nacional, è stata negata questa possibilità. Poi l'altra notizia che arriva è che per Gabriel Pombo da Silva, sempre l'Audiencia Nacional ha rifiutato l'estradizione all'Italia, che era stata richiesta appunto da qua. Ci hanno poi mandato il link a un articolo che è uscito tra le pagine di El Salto, lo potete andare a cercare, El Salto, il titolo dell'articolo è "En huelga de hambre frente al congresso para denunciar el estado de la sanidad en las cárceles". Quindi in sciopero della fame di fronte al congresso per denunciare lo stato della sanità dentro le carceri. E nel sottotitolo proprio si ricorda come Pope e Iana, che sono i compagni, il compagno e la compagna che sono in sciopero della fame sin dal primo giorno di iniziativa, cioè dal 20 di maggio, hanno passato più di una settimana di fronte al Congresso de los Diputados, insomma la Camera dei Deputati, in sciopero della fame per denunciare la situazione sanitaria delle carceri spagnole, dove dove mancano il 78% di facultativos, non so cosa sia, adesso cerco di documentarmi, e la maggior parte delle comunità, cioè delle regioni, delle province, non compiono la legge per quel che riguarda appunto la sanità dei detenuti. Bellissima la foto che hanno messo appunto tra le pagine di El Salto. Vi ripeto, tutto questo è stato molto ben riportato e tradotto all'interno dello spazio del Ponte Radio, che molti di voi avranno ascoltato ieri tra le 13 e le 15. Ieri toccava a Radio Quar. Anche se ahimè spesso non riusciamo a, anzi quasi mai riusciamo a mettere i podcast di Ponte Radio all'interno del nostro sito, a meno che non siano quelli che confezioniamo noi. Potete facilmente trovare i podcast dei Ponte Radio all'interno dei siti di Onda Rossa, Wombat e insomma le altre radio.

una cosa degna di nota riguardo a appunto questa settimana, questi 10 giorni di lotta e sciopero della fame davanti alla Camera dei Deputati a Madrid. Dicevo, una cosa degna di nota è che il giorno 28, giovedì, Ana e Pope, appunto lo sciopero della fame, sono stati ascoltati in rappresentazione, come rappresentanti di tutta l'iniziativa, da alcuni rappresentanti politici dei partiti Izquierda Unida y Sumar all'interno della Camera dei Deputati, insomma all'interno del palazzo davanti al quale c'era la campada. Quindi, insomma, questi rappresentanti di partito hanno ascoltato testimonianze sulla situazione tremenda appunto della disattenzione sanitaria, dell'abbandono sanitario dei detenuti e delle detenute all'interno delle carceri spagnole. Hanno chiaramente fatto la loro parte di politicanti. Pope e Anna le hanno comunque comunicato la totale sfiducia da parte di tutti i partecipanti all'iniziativa per appunto promesse vane, progetti fumosi e fuffa che appunto queste persone, questi rappresentanti di Izquierda Unida e di Sumar hanno fatto durante questo incontro. Particolarmente scandaloso, ed è da anni che viene raccontata, è la questione, da anni, insomma da più di un anno, la questione dell'esplosione, dell'infestazione da scabbia all'interno del carcere di Mansilla de las Mulas, per mesi e mesi e mesi denunciata dai detenuti, dai parenti dei detenuti, eccetera, e negata nelle comunicazioni ufficiali dalle autorità del carcere.

altra compilation che avremo occasione di ascoltare meglio la settimana prossima, magari di parlarne anche un poco, di questa Far East New Rock Invention. '69-1975, quello che stiamo ascoltando è Takeshi Inomata. La traccia si intitola Black Angel. Sono le 12:15, io cambierei genere e continente per appunto raccontare della dipartita di questo, però soprattutto per raccontare la vita e l'arte del Cabrero, questo grande cantaor flamenco.

Bene, sì, uno dei generi del flamenco che più è stato usato dal Cabrero è stato il fandango, non di facile ascolto se non si è proprio appassionati di flamenco e di fandangos, però è un genere che si presta alla lamentazio politica, diciamo. Cabrero non si è dedicato solo al fandango, ma anche alla soleares, allo smartinetes, che pure sono palos che si prestano a contenuti di tragedia e di struggimento.

come sottofondo, mentre improvviso un piccolo coccodrillo. Lascio un altro fandango, Fandangos Republicanos. Quindi José Domínguez Muñoz è il nome al secolo del Cabrero, nato a Aznacollar il 19 di ottobre del 1944, ci ha lasciato il 13 di maggio del 26. Da sempre dedito alla cura di capre e pecore, per quello il nome, insomma il nome che è anche il suo nome d'arte, manifesta appunto sin da ragazzino grande interesse per il cante, per il flamenco, nonostante appunto il padre abbia cercato di dissuaderlo in tutte le maniere, riesce, dopo un piccolo periodo a Madrid dove non riesce a inserirsi nell'ambiente del flamenco, riesce invece a entrare nella compagnia La Quadra, che vuol dire la stalla, compagnia teatrale e di musica all'interno, cioè che lavorava, che operava nella Siviglia degli anni 70, e da lì si forma artisticamente. Si forma e matura appunto anche una coscienza libertaria, una coscienza antimonarchica, anarchica, atea, che manifesta all'interno dei suoi testi. Testi che scrive spesso in collaborazione con la sua compagna, Elena Bermúdez, che sin dagli anni 70, dal 1973 fino agli ultimi giorni, lo ha accompagnato sia dal punto di, cioè, sia per quel che riguarda che ha riguardato la sua vita artistica, che poi insomma il lato sentimentale è...

insomma, per quel che riguardano gli aspetti più intimi della loro vita. Quindi nel 75 esce il suo primo album, Si canta El Cabrero. Scusate, vi rimando da capo questo pezzo che si intitola El padre y el hijo. Sono unos tangos. Ve lo faccio ascoltare tutto, poi ricomincio a parlare. Qui è insieme, in questa traccia molto conosciuta, è insieme a Pepe Avicuela e Antonio Sousa. El padre y el hijo. Buon ascolto quando sono le 12:23 su Blackout.

E perché sia un po' più semplice l'ascolto, ho scelto un album in cui il Cabrero si è dedicato alla reinterpretazione di grandi pezzi del tango argentino. E nel cajón una mujer, poi magari ci ascolteremo un martinete. Del señor, afuera una noche oscura, questa è Ofrenda Maleva. E intanto vi stavo raccontando appunto della vita del Cabrero, della sua compagna Elena Bermudez, che appunto, come dicevo, oltre ad essere stata sua compagna di vita e un grande amore per lui, è stata anche coautrice e ha partecipato, coautrice di molti, molti brani, tra l'altro alcuni dei più infuocati dal punto di vista politico sono stati scritti a quattro mani con Elena Bermudez. Ascoltavo poi un podcast ieri che parlava appunto della vita del Cabrero, in cui si raccontava, il locutore insomma raccontava che recentemente ha avuto occasione di parlare con lei e che sta anche redattando, insomma scrivendo una biografia. El sudario de la muerta de blanco se hizo puro. Premiato sin dagli anni Ottanta, ha avuto opportunità di girare il mondo, non solo all'inizio con la compagnia La Quadra, ma poi

insieme a grandissimi artisti messi insieme all'epoca della prima ondata di moda della world music, diciamo, dei grandi palchi, insieme a Gilberto Gil, Chick Corea, ha fatto parte del Secret World Tour del 93 organizzato da Peter Gabriel. Però nel frattempo ha subito in patria fortissima la censura per via dei propri testi, per via della propria schiettezza e a volte anche per via dei suoi modi. Si è trovato a dover affrontare galera e pagare un bel multone per aver bestemmiato sul palco. Ed è stato escluso dalle grandi kermesse del flamenco degli anni della transizione, come la Biennale di Siviglia, per citare solo una delle grandi manifestazioni ufficiali. C'è da dire che però proprio per via di appunto delle sue posizioni, del suo essere indomito, ha spesso calcato invece palchi di altre circostanze più vicine magari a quelle che sono le nostre. Le cassette, i dischi del Cabrero sempre si trovano nelle collezioni di musica, di anche di vecchi panchettoni. Appunto di gente come molti dei nostri ascoltatori, delle nostre ascoltatrici.

0: quanti sono stati i suoi problemi con la legge. Per esempio nell'81 si pigliò una bella denuncia per insulto e aggressione alle autorità per avere tolto l'arma a una guardia, non so se un guardia civile, un guardia civile, durante un incidente nel campo, insomma nei monti dove portava le capre. Poi, come vi dicevo, 2 mesi di carcere più un multone di 60.000 pesetas per blasfemia, per aver perso la pazienza, perché qualcuno dal pubblico si è messo a belare mentre lui aveva problemi evidentemente con la voce durante il concerto. Insomma, gli deve essere scappato un bestemmione. Come avete sentito nel tango che vi ho fatto ascoltare prima, il padre e el hijo, per chi ha potuto comprendere le parole, spesso racconta la prepotenza dei capataz nel campo. Lì in particolare si raccontava di appunto due contadini presi, legati e malmenati, per dare esempio agli altri lavoratori del campo. Lui stesso è stato membro della CNT e ha collaborato a lungo con militanti, con altri musicisti, altri artisti, militanti indipendentisti, andalusisti, ma soprattutto appunto il suo carattere di anarchico è stato ciò che lo ha contrassegnato nel contenuto delle sue opere. Allora, io vi faccio ascoltare ancora qualcosa preso dal suo El Cabrero y el Tango al Sur, omaggio appunto a grandi artisti e parolieri del tango argentino. Questa è l'ultimo organito, ve la metto da capo così sentite anche le parole, insomma.
1: José.
0: Dicevo, così sentite il jaleo, cioè quando si incitano i musicisti e los cantaores y los bailadores, li si incita perché si esibiscano.

0: Allora, intanto stavo dando un'occhiata nella rete per vedere se trovavo qualche podcast di Radio Libera, le Radio Libere Iberiche, sul, appunto, sulla scomparsa del Cabrero, o se siete appassionati di flamenco in generale e volete... C'è un programma all'interno di Radio Almaina di Granada che si intitola, programma che si intitola Estampas Flamencas.
1: Nunca se mi olvidará.
0: Non vedo per adesso nessun podcast dedicato appunto alla scomparsa del Cabrero, ma magari ok, ecco perché. Perché sono programmi tutti più appartenenti al passato. Però se volete andare a cercarvi dei podcast di flamenco, potete andare appunto nella pagina di Radio Almaina.

niente, guardando nella pagina di Radio Almaina scopro un altro programma che si intitola Mondofonia, che proprio ieri ha pubblicato una puntata proprio dedicata, tra gli altri, al Cabrero e ad altri artisti scomparsi. Comunque andatevi a vedere, io vi consiglio Radio Almaina, ci sono alcune trasmissioni molto interessanti. Tra l'altro vedo che il 6 giugno dalle 9 c'è l'8° Cadenasso Antifascista della Radio Libres Ibericas, per cui se siete interessati, se siete golosi ascoltatori di radio, sappiate che sabato prossimo, oltre a poter ascoltare Blackout come sempre tutto il giorno, potete ascoltare una qualsiasi delle radio autogestite della penisola iberica, o contrabbanda Malva, Radio Topo, eccetera eccetera, oppure collegatevi direttamente su Almaina, così siete sicuri. Quelle che stiamo ascoltando sono Las Migas, questa è Noche en el Río, pochissimi minuti ancora per la mia trasmissione. Se invece volete un consiglio su una trasmissione di una radio un po' più fighetta, e non solo, una radio, ahimè, la Radio Nacional de España, il sabato e la domenica al pomeriggio ha un programma di flamenco che si intitola Duendeando.

Ultima traccia, sono Las Migas, si intitola El Camino de los Poetas. Poi metteremo la sigla di chiusura e ci salutiamo. Nel frattempo ringrazio tutte voi che avete scritto al 34666 73 263. Se vi trovate a passare di qua, portate dei viveri, portate birra fresca. Sempre 31 gradi nello studio. 34666 73 263.

ok, fermi tutti. Se poi volete una trasmissione in una radio, appunto come Radio Almaina, veramente secchiona sul flamenco, ce l'abbiamo. Fighissima. È il Caffè de Silverio, taverna flamenca. Questo è proprio the ultimate consiglio che vi posso dare. È il Caffè de Silverio, sempre con un taglio filosofico pieno di riferimenti antropologici. Per chi ama discussioni di estetica e soprattutto ascoltare ottimo flamenco, sempre con un taglio politico.

0: E la cuenta del notario che tenei se la carga.
1: E ogni tanto le canzoni sono canzoni di disamore, come questa che, diciamolo, piena di insulti, una dei tanghi più sessisti che si possano ascoltare.
0: Una larga fila,
1: ma bisogna capire il punto di vista.
0: Che il bacan che ti haga male tenga peso a duradero.
1: E anche la dimensione di, appunto, di sfiga.

Questa era Mano a Mano, che io credo abbia scritto Gardel, sicuramente io l'ho sentita interpretata da lui quando l'ho sentita la prima volta. Grande classico del tango argentino, così come anche questa Bajo.

questa sarà la mia sigla di chiusura per quest'oggi, poi una bella carrellata di spot. Per cui ringrazio tutte voi e tutti voi che avete scritto. Continuo a rinnovare la mia solidarietà, il mio saluto a chi ci ascolta da situazione di libertà limitata o completamente privata per via della repressione delle leggi dello Stato. Massima solidarietà alle compagne che sono in sciopero della fame e in presidio permanente fuori dalla Camera dei Diputados a Madrid, congresso dello Diputados a Madrid, Camera dei

0: Ecco. Che si arrotola la lingua con una caramella. Quindi insomma, chiudo qua, vado a fare colazione, la seconda colazione è a dissetarmi. Vi do appuntamento sicuramente a sabato prossimo. Nel frattempo ricordatevi che stiamo preparando il grande Blackout Fest. Adesso sentirete bene gli spot con alcuni dettagli. Continuate a sostenere Blackout.
1: Sia che siamo camentia e l'amor che mi offresia, ora che io so capruco.

0: giugno dei Senza Patria.
1: Giornata di informazione e lotta antimilitarista.
0: Appuntamento alle 17 in piazza 18 dicembre. Interventi, canzoniere antimilitarista e anarchico del Corocchio e tanto altro.
1: L'Italia è una repubblica fondata sulla guerra. La guerra nel Mediterraneo, la guerra a chi lavora, la guerra per le strade delle nostre città, la guerra combattuta con armi made in Italy, la guerra a chi lotta contro questo mondo intollerabile.
2: Contro tutte le patrie, per un mondo senza frontiere.
1: Disertiamo le guerre.
0: 2 giugno, ore 17, in piazza 18 dicembre, interventi il canzoniere antimilitarista e anarchico del Corocchio e tanto

0: carretto passava e quell'uomo gridava.
1: Due giorni di dibattiti, discussioni e scambio di idee.
2: Mercoledì 3 giugno, l'intelligenza artificiale nelle scuole e stregoneria capitalista a cura del collettivo Trickster.
3: Giovedì 4 giugno, presentazione del libro Città in guerra con l'autore Francesco Chiodelli. Che
1: anno è? 2026.
4: Che giorno è?
1: 3-4 giugno.
4: Questo è il tempo.
1: Due giorni in carretta. Dibattiti, musiche, beveraggi.
2: Dalle ore 18 in piazza Borgodora.

0: cassolotto, ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Makossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, una Haino, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma parmigiana.
0: Blackout Fest, troppo sfizioso.

0: Il carretto passava e quell'uomo gridava.
1: Due giorni di dibattiti, discussioni e scambio di idee.
2: Mercoledì 3 giugno, l'intelligenza artificiale nelle scuole e stregoneria capitalista a cura del collettivo Trickster.
3: Giovedì 4 giugno, presentazione del libro Città in guerra con l'autore Francesco Chiodelli. Che
1: anno è? 2026.
4: Che giorno è?
1: 3-4 giugno.
4: Questo è il tempo.
1: Due giorni in carretta. Dibattiti, musiche, beveraggi.
2: Dalle ore 18 in piazza Borgodora.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossini, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, Una Haino, Sia, Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.

0: 34 squatters inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma mi hai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile.

0: carretto passava e quell'uomo gridava.
1: Due giorni di dibattiti, discussioni e scambio di idee.
2: Mercoledì 3 giugno, l'intelligenza artificiale nelle scuole e stregoneria capitalista a cura del collettivo Trickster.
3: Giovedì 4 giugno, presentazione del libro Città in guerra con l'autore Francesco Chiodelli. Che
1: anno è? 2026. Che giorno è? 3-4 giugno. Questo è il tempo. Due giorni in carretta. Dibattiti, musiche, beveraggi.
2: Dalle ore 18 in piazza Borgodora.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Makossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, una Hain, ossia Sixa, Simona Zamboli, Step Madre, Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.
5: In contatto con il mondo della comunicazione.
6: Capito. 105 250.
7: Capito. E c'è una scritta sotto un circolino con su scritto 5.

0: Risentiamo un momento.
1: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza.
2: Bella la storia, capito?
3: Questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
4: www.blackout.org/

15:04. Si ritorna a navigare in diretta sulle frequenze di Radio Blackout. Questo sabato 30 maggio 2026. Una nuova puntata in compagnia dell'Enjoy Afternoon di Black Milk. E quindi, come sempre, benvenute e benvenuti a bordo per accompagnare il vostro relax pomeridiano qui dagli studi blackoutiani di via Cecchi 21/A. Baron One in voce alle selezioni, coadiuvato da DJ Ghost, che ci ha accompagnato con una gustosa selezione delle band che suoneranno al Blackout Fest 2026, 12, 13 e 14 giugno, Manituana, Largo Vitale 113.

Frequenze Blackoutiane, che come sempre potete intercettare ed ascoltare con modalità differenti dai megacicli 105.250 al segnale digitale DAB, Digital Audio Broadcast, o attraverso lo streaming radioblackout.org, su qualsiasi piattaforma che rimbalza il segnale streaming delle libere frequenze. E poi, per rimanere sempre connesse e connessi con gli studi di Via Cecchi 21 Barrai, i nostri numeri telefonici che vi permettono di far sentire la vostra presenza nell'etere, di mantenere attivo il servizio Cisti Viaggiari Informati, per qualsiasi tipo di comunicazione anche in tempo reale 011 24 95 669 346 66 73 263, SMS, Signal, WhatsApp e Telegram, le modalità di messaggistica istantanea che avete a disposizione per mantenere il filo diretto con i 105.250 di Radio Blackout. Trasmissione di Black Milk di questo sabato 30 maggio in versione light fino alle ore 17. Quest'oggi cambio di palinsesto, perché dalle 18.30, dopo Tanz Bambolina con lo studio mobile, ci collegheremo con Parco Dora per una nuova iniziativa by Furgo Funk, di cui avremo modo anche di parlare all'interno di Black Milk. Quindi molliamo gli ormeggi e iniziamo il viaggio odierno in compagnia dell'Enjoy Afternoon.

into space. Il viaggio odierno di Black Milk inizia con The Poetry di Anthony Joseph from Trinidad and Tobago. Transposition of Space dal suo nuovo lavoro intitolato The Ark. Disco in uscita per la Heavenly Sweetness, naturale prosecuzione del lavoro dell'anno passato, Rowing Up River to Get Our Names Back.

0: There's liberation in the elsewhere. There's revolution in the elsewhere.
1: Egemone, Michel Ndege Ossello e Georgia Ann Muldrow, Elsewhere. The Color of Rain, il nuovo lavoro per la musicista e produttrice di Los Angeles, disco in uscita per la Drink Some Water di Brooklyn, ovvero Tour de Force di poesie, emozioni e risonanza, disco che tratta anche in modo un po' surreale la sinistra realtà contemporanea. Ci gustiamo ancora una traccia in compagnia di Egemone, traccia intitolata Working Class Musician.

Asia Monet, Working Class Musician, The Color of Rain. Disco che si snoda tra jazz, soul, hip hop, rhythm and blues. Sempre per quello che invece riguarda la traccia precedente, Elsewhere, doveroso omaggio alla memoria del grande Sly Stone. Così in queste prime due ore rimarremo in ambito molto black, quindi sulla stessa linea di quello che poi andrà in diretta dallo studio mobile dalle ore 18.30 al Parco d'Ora Furgo Funk, il tutto intermezzato dalle 17 alle 18.30 qui live dagli studi blackoutiani con Tanz Bambolina. Intanto ci godiamo questa Born Under More Punches, rivitazione in chiave black soul hip hop dei Talking Heads a firma di Theo Crocker.

0: T.O. Crocker, Born Under More Punches, da Naive Melodies, raccolta musicale della BB Record, un omaggio della scena black contemporanea alle sonorità dei Talking Heads. Minuti. Sempre in navigazione sulla buona onda delle libere frequenze di Radio Blackout. Sabato 30 maggio 2026, Black Milk on Air.
1: Yo, this is my professor. When I'm in Italy, I listen to Blackout Radio.

Siamo rimasti in casa della BB Record. Lavoro che vede collaborare il jazzista finlandese Valtteri Laurel insieme alla Ricky Tick Big Band, ensemble di 17 elementi, per andare a rivisitare questa avventurosa big band version, i beat iconici del grande J. Dilla, Vision of Dilla, questa è Vision and Them. Trampolino di lancio per approdare a Brooklyn all'interno di Black Butterfly, nuovo lavoro per Brooklyn Funk S.

Brooklyn Funk Essential, Voodoo Gates, dal nuovo lavoro Black Butterfly, ottavo disco in studio per la band nata nel 1993. Il loro sound è decisamente eclettico tra funk, hip hop, jazz, reggae, spesso e volentieri associati alla scena acid jazz. In uscita per la Dorado Record, altra storica label, in questo caso britannica, una delle etichette pioniere per la diffusione del soul, del jazz, del drum and bass, del grime, del UK garage.

bel tuffo nel passato, 1975, Harris and Horace, Spread Love, dal volume numero 3 di Soul Cultura, Lyukuna. Due tracce che ci accompagneranno al primo e ultimo giro di boa. Quest'oggi Black Milk fino alle ore 17, poi dalle 17 alle 18.30 Trans Bambolina, dalle 18.30 Studio Mobile in diretta dal Parco d'Ora Furgo Funk. Questo è il succulento programma sulla buona onda blackoutiana di questo sabato 30 maggio 2026. Intanto abbiamo dei problemi con l'applicazione di Signal, quindi nel caso usate l'alternativa WhatsApp, Telegram o il caro vecchio SMS. Salutiamo chi eventualmente sta messaggiando con gli studi blackoutiani. Continuiamo a cavalcare l'onda per chiudere questa prima ora di Black Milk. Andiamo al 1978 in compagnia di Toshiyuki Honda and Sea Wind. Questa è Burning Waves.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Abs al Compost, una Haino, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.

16 e 4 minuti. Effettuato il giro di boa per la navigazione di questo sabato 30 maggio 2026 in compagnia di Black Milk, sempre in diretta dagli studi blackoutiani di via Cecchi 21 barra A, fino alle ore 17, poi 17, 18 e 30, Tanz Bambolina, 18 e 30, Studio Mobile, Parco d'Ora, Furgo Funk, succulento programma radiofonico in diretta sulle frequenze blackoutiane in questo sabato. Quindi l'invito è quello di rimanere agganciati e agganciati, di farvi un giro in quel di Parco d'Ora. Inizio previsto intorno alle ore 16 o giù di lì, ma a breve avremo anche qualche aggiornamento in tempo reale. Intanto un saluto a Pablo K Double F, a surfare la buona onda di Blackout e a viaggiare all'interno di Reggae Highland Soul Under the Influence, reggae, funk and soul in Jamaica in the 70s, andando a coverizzare i grandi classici del soul e del funk. Ad aprire Carl Burt and the Chimarrons, Sleeping into Darkness, original release by War. E continuiamo con un altro grande classico, The Stylistics, People Make the World Go Round, interpretato da The Chosen Few.

People Make the World Go Round, The Chosen Few, altra storica band che si muoveva tra soul, funk, reggae music, Reggae Island Soul Under the Influence, raccolta musicale della Soul Jazz Record, tra l'altro alcune tracce già presenti in altre raccolte dell'etichetta britannica. Sempre su queste sonorità vi consiglio una bella raccolta, credo del 2003, della Blood on Fire, intitolata Soul from Jump Down, che in questo caso funk, soul and reggae in Jamaica in the 70s. Di classicone in classicone, e qui andiamo a toccare anche la trasmissione di Black Milk, Willie DeVaughn, the original, Be Thankful for What You Got, Cornel Campbell.

Be thankful for what you got, Colonel Campbell. Under the influence, Reggae Highland Soul. Intanto salute speciale al buon Frankie Mirto. Eh sì, il lavoro direi decisamente più sopportabile quando si può cavalcare la buona onda di Black Milk, soprattutto quando si lavora alla Nairobi Ambassador. Un saluto a chi ci ascolta direttamente dal giardino. E poi a proposito di Blood on Fire, Rest in Peace Steve Barrow, fondatore della Blood and Fire, scomparso il 27 maggio di questo anno 2026, quindi 3 giorni fa. Ringraziamento a Overjoy. Tutti i martedì 16:30, 18:30, Roots Reggae Dub and Conscious Music.

Continuiamo con le grandi voci. L'originale era di Lou Rawls, You Never Find Another Lover Like Me. La rivisitazione è quella di John Holt.

John Holt, You'll Never Find a Lover Like Me. Keep searching and searching. Andiamo a chiudere l'ascolto di Reggae Island Soul Under the Influence, reggae, funk and soul in Jamaica in the 70s. Altra grande hit soul del 1984 era la voce di Roberta Flack, qui magistralmente reinterpretata da Elizabeth Archer and the Equators, Feel Like Making Love.

0: E dalla Giamaica siamo arrivati a Brooklyn. Nuovo lavoro per Sundub. Disco registrato agli storici Tuff Gong Studios di Kingston, Jamaica. Shot Your Arrow. Eh sì, spara la tua freccia. Possibilmente vedi di fare centro. Gli obiettivi sono tanti e variegati, alcuni noti, alcuni meno noti, ma c'è solo l'imbarazzo della scelta. Tanto per quello che riguarda gli appuntamenti, vi ricordo che c'è gancio.cisti, se invece avete l'abbonamento plus potrete sentire direttamente dai microfoni blackoutiani. Abbonamento plus, plus d'argent, plus de divertissement. Tanto vi ricordo che dalle 16 apre come sempre il centro di documentazione Porfido, via Tarino 12C a Vanchiglia. Intanto abbiamo una diretta, le grandi dirette del Novecento. No, ma era per fare così un po' di intrattenimento, il famoso entertainment.
1: Buon pomeriggio Blackout, sembra quasi di stare negli studi al tuo fianco, Barone, in questa diretta.
0: Sembra, ma non è così.
1: No, assolutamente.
0: L'intelligenza artificiale può questo e altro.
1: Dunque, prima di tutto che bello sempre essere a Black Milk, dove splende sempre il sole.
0: Tra l'altro, se non so se hai visto, abbiamo utilizzato anche per raffreddare gli studi blackoutiani il nostro caro effetto El Camino.
1: E certo,
0: mettiamo così ad evaporare un po' di tequila, ricordando i Black Keys e l'effetto Camino tra un piano e l'altro della vostra casa. Comunque stare freschi è importante, freschi e frizzanti,
1: ma non al fresco, meglio stare freschi. Dunque, noi avremmo dovuto approntare una diretta in questo momento da Parco Dora e invece siamo ancora qui.
0: Invece siamo ancora qui, però comunque possiamo ricordare quello che succederà con tempi, come dire, molto pugliesi. Ecco.
1: Diciamo che i tempi sono quelli del nord della Puglia, del non del sud, perché noi ci distinguiamo.
0: Il nord della Puglia, assolutamente.
1: Lentamente, ma credo inesorabilmente, si sta costruendo e sta partendo anche in questo sabato 30 maggio un nuovo evento Furgo Funk di occupazione pirata illegale di parchi pubblici, strade, e del resto è tutta roba nostra, quindi ce la riprendiamo, facciamo festa e incontriamo un sacco di persone che arrivano appunto da vari luoghi del mondo, non solo dalla Puglia, ma ci sarà anche ovviamente Zazza da Foggia con il suo rap foggiano.
0: Quindi si ritorna a Parco Dora, che come ci piace spesso ricordare, da parco pubblico diventa sempre più luogo di grandi eventi, grande kermesse di livello internazionale, che ovviamente non permettono l'utilizzo libero e pubblico di quello che dovrebbe essere un parco. Tra l'altro ti ricordo che sono arrivati i sommozzatori finlandesi, che si stanno immergendo,
1: faranno un intervento.
0: Sì, si stanno immergendo nella Dora perché devono recuperare quell'antologia culturale famosa di un noto DJ di Radio Blackout. Un'operazione delicata, non vi dico altro.
1: Tutto quel patrimonio culturale buttato lì così sui fondali della Dora. Sì, tra l'altro ci hanno fatto anche un prezzo speciale i finlandesi.
0: Sì, assolutamente. Immergersi in quelle acque cosiddette limacciose non è sicuramente come le grotte delle Maldive.
1: Anyway, noi adesso ci dirigiamo verso Parco Dora, sacrosanto quello che dicevi, perché insomma abbiamo sentito durante il corso di quest'anno vari interventi, varie notizie inquietanti sul fatto che Parco Dora adesso è presidiata dagli sbirri che impediscono a giovani e meno giovani di usufruire liberamente di questo luogo. Quindi vedremo cosa ci aspetta oggi. Noi siamo caldissimi, più che le temperature roventi torinesi. Ci vediamo a Parco Dora da adesso fino a mezzanotte, con tutta una serie di eventi che ruotano ovviamente intorno alla crew pirata di Furgo Funk.
0: E poi dalle 18:30 le dirette continueranno con lo studio mobile, quindi subito a ruota di Tanz Bambolina. Potrete così gustarvi, se siete impossibilitate, impossibilitati, o se ancora insomma siete in fase di preparazione, potete gustarvi rigorosamente in diretta proprio da Parco d'Ora le sonorità di Furgo Funk, i set concerti,
1: sì, ci saranno anche interventi su appunto gentrificazione e porcate varie che stanno continuando a succedere a Torino. Ricordiamo che poi fra qualche tempo, non so quando perché non mi interessa, ci sarà anche il famoso festival super controllato e super sicuro proprio lì a Parco d'Ora, e si sta preparando un'accoglienza grafica anche per questo
0: esatto.
1: evento. Portate anche i vostri bambini e bambine, li potrete abbandonare ma poi andateveli a riprendere allo spazio bimbi. I cani sempre meglio di no, soprattutto con questa calura.
0: Sì, purtroppo non c'è mai lo spazio cani,
1: diciamo. No, puoi organizzarlo tu, Barone, che sei l'amico degli animali, il nostro San Francesco. Va bene, sperando che Pinca ci assista, noi
0: come
1: andiamo
0: sempre. Fai da me un saluto a proposito di Puglia ma del sud.
1: Noi andiamo a rimettere la radio dove dovrebbe stare, cioè per strada.
0: E quindi a risentirci a più tardi.
1: Grazie Baro.
0: Grazie a te come sempre. Voi rimanete agganciati alle libere frequenze di Blackout.

0: 34 squatter si inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma mai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa in

16:40 minuti. Ultimi 20 minuti per la navigazione di Black Milk, poi come avete già sentito pochi minuti fa, dalle ore 17 fino alle 18:30 Tanz Bambolina con Micio ai controlli, e poi dalle 18:30 Studio Mobile da Parco Dora, iniziativa by Furgo Funk, iniziativa che è partita da una mezz'oretta. Live DJ set, street art, interventi contro la gentrificazione. Tanto salutiamo anche naviganti e naviganti nei pressi di Villa Franca Marittima. Noi ci teniamo alle tradizioni, siamo un po' così. Meglio nota come Villefranche-sur-Mer. Tanto in sottofondo Alec Lee da Atene, il suo Bluebird, Isle of Jura.

rock decisamente più orientato su dub e sonorità baleariche. Le nostre prossime due tappe del viaggio, prima a Surabaya, Indonesia, e poi andremo a concludere a Napoli. Ma intanto ci gustiamo Bluebird, Alec Lee, vocal version, Karen Ilan.

Alec Liak, Reni Lan, Bluebird. Traccia che dal titolo all'ultimo lavoro del producer di Atene per l'etichetta di Adelaide, Isle of Jura. Spazi sempre molto ampi per quello che riguarda la navigazione di Black Milk. E allora andiamo a Surabaya, Indonesia, all'interno di Hotel Malibu. Nuovo lavoro per Di Marlos. Questo è Selatan.

Timarlos, Selatan, nuovo lavoro per la band di Surabaya, Indonesia, di Hotel Malibu, uscita targata Big Crown Record, da Brooklyn, luogo che abbiamo visitato spesso e volentieri in questa navigazione odierna, sempre con uno sguardo ampio sulle intersezioni musicali. Ascoltiamoci il title track di Hotel Malibu di Marlowe's.

di Marlos di Hotel Malibu, la title track del loro nuovo lavoro. 16:53 minuti, ultime due tracce che ci portano direttamente a Napoli, all'interno di People of the Moon, Nugenea, e la voce di Maria José Hiergo. Questa è Accelera.

Lugenea, Maria José Hiergo, Acelera, People of the Moon. 16:56, quindi ultima traccia, poi le dirette continuano con Tanz Bambolina, Mitch fino alle ore 18:30, poi dalle ore 18:30 spazio allo studio mobile live Fulgo Funk da Parco Dora. Quindi un ringraziamento a chi ha messaggiato e interagito con gli studi di Via Cecchi 21 Barracchi, ha cavalcato la buona onda di questo sabato 30 maggio 2026 in compagnia di Black Milk, che ritorna sabato prossimo dalle 15. Per quello che riguarda gli appuntamenti di questa sera, spazio a Tanz Bambolina, così ce la giochiamo così. Saluti e baci, Stay Blackout. A chiudere ancora Nugenea insieme alla voce di Selina Tic con la traccia intitolata Shui Wai. Stay Blackout, au revoir.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, Una Hain, ossia Sixa, Simona Zamboli, Step Mother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.

0: carretto passava e quell'uomo gridava.
1: Due giorni di dibattiti, discussioni e scambio di idee.
2: Mercoledì 3 giugno, l'intelligenza artificiale nelle scuole e stregoneria capitalista a cura del collettivo Trickster.
3: Giovedì 4 giugno, presentazione del libro Città in guerra con l'autore Francesco Chiodelli. Che
1: anno è? 2026. Che giorno è? 3-4 giugno. Questo è il tempo. Due giorni in carretta. Dibattiti, musiche, beveraggi.
2: Dalle ore 18 in piazza Borgodora.

17-12 minuti, siamo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Un saluto a Mr. Baron One che ha concluso quest'oggi un'ora prima e di conseguenza amici ai controlli un'ora prima. Allora, abbiamo iniziato con White Lies, con questo brano intitolato Death, Crystal Castle Remix. Stiamo proseguendo la scaletta di oggi, che sarà un po', diciamo, un sum

questo anche in particolare, Botox, Blue Steel. Blue Steel su Radio Blackout per voi, per rinfrescare, anche se non è molto efficace a quanto pare, la temperatura esterna resta molto alta. Dicevamo Botox, Blue Steel, Still Going Remix, però diciamo che un po' di effetto freezer lo può anche fare. E comunque cerchiamo di

Allora, dicevo, cerchiamo di mantenere un buon livello di BPM alti in modo da stimolare la vostra, le vostre capacità motorie, anche se un po' debilitate dal caldo di questi giorni. Black Light Smoke su Radio Blackout, Take Me Out, Cabaret Nocturne Remix. Allora, volevo comunicare immediatamente che chi manderà messaggi quest'oggi non saranno letti, ma per un motivo molto semplice, cioè non saranno letti da me perché il telefono radio è già in possesso dei nostri compagni, colleghi, compagne, eccetera, che si sono già recati a Parco Dora, dove c'è l'iniziativa a sostegno di Furgo Funky. E perciò qua dagli studi di Via Cecchi non possiamo rispondere alle migliaia di messaggi che arriveranno. E quindi probabilmente se mandate dei messaggi li leggeranno giù a Parco Dora, ma io non posso rispondere di qua dallo studio, ma non è un problema.

tra l'altro di Black Light Smoke vi faccio ascoltare anche una bella doppietta, perché dopo questo bel remix di Take Me Out effettuato da Cabaret Nocturne ci ascoltiamo anche un altro brano intitolato Dark and Stormy Night, remixato da Tronic Youth. Quindi un buon ascolto su Radio Blackout, anche in questo orario anticipato di oggi.

Allora salutiamo anche il nostro amico Pablo che scriveva: "Yo, vai di frescuria". Sì, in effetti, aprendo il WhatsApp si possono leggere i messaggi. Sono stato io un po' avventato in questa dichiarazione iniziale in cui dicevo: "No, siamo al buio, non vediamo i messaggi". No, in realtà li possiamo vedere. Allora, stiamo proseguendo questo spazio musicale odierno intitolato Tanz Bambolina, come ormai da qualche annetto qua dai microfoni di Radio Blackout il sottoscritto Mitch mi propone ogni tanto il sabato pomeriggio un po' di musichetta, così per stare in compagnia. E come dicevo all'inizio puntata, quest'oggi ho fatto un po' un riassunto di tutte le puntate in cui abbiamo proposto, abbiamo nel senso io e la radio, però io ho proposto a voi ascoltatori e ascoltatrici un po' di musichetta ballabile, e quindi quest'oggi ho fatto un po' un riassunto di tutte queste puntate andando a prendere i pezzi che secondo me sono abbastanza particolari. Questa ad esempio si intitola Come With Me e ci viene proposta da

17.32, siamo in diretta dagli studi di Radio Blackout. Io sono Mitch, quest'oggi anticipato di un'ora l'orario di Tanz Bambolina, per il semplice motivo che si sta svolgendo un'iniziativa a Parco d'Ora, dove poi dalle 18.30 sarete sempre in diretta con Radio Blackout, ma dallo studio mobile che è sul

Allora ci andiamo anche ad ascoltare il buon Felix da House Cat, che ci propone questo brano intitolato Rocket Ride, con la collaborazione e il remixaggio di un tizio che si fa chiamare Soul Bugs. È un tizio già abbastanza conosciuto, comunque è un tizio che lavora con un sacco di gruppi, anche diciamo anche gruppi mainstream, però non ce ne frega un cazzo, noi lo facciamo suonare lo stesso. Felix da House Cat, Rocket Ride, Soul Bugs Remix, Radio Blackout, 105.250, ancora per poco. State all'occhio perché fra un po' si cambierà la frequenza.

0: 12, 13 e 14 di giugno. Blackout Fest, Manituana.
1: Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

Allora, mandiamo anche un saluto al nostro fedele ascoltatore Boomer 61 che mi dice che è in gita con la famiglia in Valle Pesio e ascolta distrattamente, ma ci sta. Sabato di relax in valle, va benissimo. Allora, ci arrivano anche un po' di foto che documentano l'iniziativa di oggi a Parco d'Ora. Sono arrivati anche gli amichetti con le divise blu. Però intanto noi invitiamo tutte e tutti a partecipare, a sostenere l'iniziativa. È tutto pronto, è tutto montato, si sta programmando appunto la serata. Vi ricordo che dalle 18:30, quindi fra circa una mezz'ora, restate sempre incollati a Radio Blackout perché l'iniziativa è in pieno svolgimento e ci saranno appunto delle dirette proprio da Parco d'Ora con lo studio mobile di Radio Blackout, quindi restate incollati alla radio.

Allora, intanto proseguiamo la scaletta odierna. Arriva anche Clun su Radio Blackout con questo brano intitolato Retroflex.

Allora ci ascoltiamo anche la bravissima Charlotte Digeri, franco-algerina, che ci propone questo brano in collaborazione con il suo personal producer Bolis Popul. Questo brano si intitola Hit Me. Buon ascolto, Radio Blackout.

18 in questo momento. Sempre amici ai controlli per tenervi compagnia questo pomeriggio.

Vi ricordo ancora l'iniziativa di quest'oggi che si terrà a Parco Dora. Quindi non mollate le libere frequenze, perché dalle 18.30 le dirette continuano con lo studio mobile da Parco Dora a sostenere l'iniziativa di Furgo Funk.

Allora, un altro brano che sicuramente era degno di nota, diciamo, tra i salvabili. Ma salvabili, secondo me sono tutti salvabili. Un altro brano che era degno di nota da inserire in questa scaletta, tra virgolette, riassunto di queste puntate dedicate così alla musica ballabile. Questo è Carsis. Il brano si intitola Handsome Eyes. Sempre Radio Blackout, sempre 105.250. In FM, ovviamente. Per chi invece ci ascolta da qualsiasi altro tipo di dispositivo, potete utilizzare il sito della radio www.radioblackout.org e da lì ascoltarci tramite i vostri dispositivi elettronici.

Car Seas and Some Ice su Radio Blackout. Allora, ancora circa 23 minuti in diretta qua dagli studi di Via Cecchi 21 barra A, poi tutto l'ambaradam musicale di Radio Blackout si è già spostato a Parco Dora per l'iniziativa che è già in corso ma che proseguirà durante la serata. Quindi restate comunque in diretta, non mollate le libere frequenze.

te.

Allora, 18 e 19 minuti primi, abbiamo ascoltato anche un paio di brani riesumati dagli anni 80. Il brano di Visage, Fade to Grave, Les Bijoux Remix, e un brano dei Bronski Beat, forse la loro hit più famosa, Small Town Boy. Adesso ci stiamo ascoltando questo brano di Burning Rose,

Allora, penultimo brano in scaletta per quest'oggi qui a Tanz Bambolina. Loro sono Five Question Marks and Product.

iniziativa di Radio Blackout, sostegno di Radio Blackout e di Furgo Funk. Dalle 18.30 le iniziative, le trasmissioni continuano in diretta

0: e vi do appuntamento a sabato prossimo se non succede nulla di strano. Tra l'altro ci comunicano che gli omini blu sono ancora lì a fare i fotografi, però intanto noi ci prepariamo per andare tutti quanti a Parco Dora a sostenere l'iniziativa. Siete caldamente invitate tutte e tutti a raggiungerci per la festa di questa sera. Buona serata e buon sabato.
1: Il carretto passava e quell'uomo gridava.
2: Due giorni di dibattiti, discussioni e scambio di idee.
3: Mercoledì 3 giugno, l'intelligenza artificiale nelle scuole e stregoneria capitalista a cura del collettivo Trickster.
4: Giovedì 4 giugno, presentazione del libro Città in guerra con l'autore Francesco Chiodelli. Che
2: anno è? 2026.
5: Che giorno è?
2: 3-4 giugno.
5: Questo è il tempo.
2: Due giorni in carretta. Dibattiti, musiche, beveraggi.
3: Dalle ore 18 in piazza Borgodora.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calosine, Makossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, una Haino, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.

0: Twenty Talks.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei vantaggiato, sei condivisa.
3: Multitox è bellissimo.

0: E se tutto va bene, dovremmo essere in diretta da Parco Dora.
1: 19.01, radio Blackout, ritorna per strada, Furgo Funk.
0: Come nelle migliori abitudini di Furgo Funk e Radio Blackout, tornano i live qui al Parco Dora, ma non solo al Parco Dora.
2: Quando intorno a te crea una rima e vieni con me, stilo no, almeno ci provi con la musica, ci
0: provi. E segnaliamo la presenza di Sbirri, o meglio Digos, proprio all'ingresso del parcheggio di Parco Dora.
2: Perché sono in italiano ed è con questo stile che qui a tempo vado. Ti bacio, ti
1: parlo. Non vi fate intimorire, ovviamente siamo qua per riprenderci quello che è nostro, uno spazio libero, ma che dobbiamo continuare a presidiare anche in momenti di festa come questo. E chiaramente oggi ci hanno ricordato che la presenza interessa a questo parco, agli sbirri e al comune e a tutti quelli che ci marciano e ci guadagnano.
0: E infatti sono arrivati in forze divisioni diverse di sbirri, prima amministrativa accompagnata da squadra mobile e adesso, viste le difficoltà comunicative della Polizia di Stato italiana, arriva anche la Digos.
1: Nemmeno il fascino della divisa.
0: E non sia mai, non lo diciamo per creare timori, anzi un invito a venire a partecipare, continuare ad animare questo momento di musica hip hop live che prova a riappropriarsi di pezzi della città.

0: Intanto è attivo e molto popolato lo spazio Bimbi. Furgo Funk ha un'attenzione sempre ricorsiva e mai noiosa, anzi stimolante per bambini, bambine, ragazzi e ragazze. Si stanno decorando pezzi di muri, tra l'altro venuti fuori dal nulla, non c'era, cos'è, per il K l'hanno messo il muro da saltare. Comunque intanto un sacco di writer al lavoro su questi muri senza chiedere permessi, come è giusto che sia.
1: Vabbè, dobbiamo dire la verità, qua non c'è bisogno del permesso per pittare, questi sono muri free, che è la crew, anzi il cluster di crew che sta attorno a Furgo Funk si è preso la briga di dare fondo e quindi liberare, per dare libertà d'espressione a chi oggi spraya la mano, si è riappropriato di pezzi di muri e sta taggando, pittando
0: anche con le mani, bambini e bambine belli colorati. Poi ci sono banchetti vari, cibo, qualcosina da bere di fresco, tanta buona musica è presa bene, e poi tutta una serie di sorprese che ci saranno nel corso della serata.

E qui con noi, immancabile, anche il telefono di Radio Blackout. Ci potete contattare anche qui in modalità mobile al 346 667 3263.

0: Buonasera comunque, Peppe.
1: Buonasera anche a te, Peppe Info barra Arian, non si sa bene cosa, e dottoressa Antonomasia.
0: Sempre lei.
1: Per la prima volta insieme, è la prima volta che trasmettiamo insieme.
0: Eh sì.
1: È emozionante.
0: Sì, ma poi figo qui a Furgo Funk. Per strada, noi siamo due appassionati di strada, infatti Furgo Funk non ce ne perdiamo una perché ci crediamo. È qui che soprattutto Radio Blackout deve stare e vuole stare. Veniteci anche voi.
1: E ovviamente siamo qui anche per rilanciare i momenti in cui Radio Blackout celebrerà con i Blackout Fest un anno, l'ennesimo anno nell'etere torinese e non solo. 12, 13 e 14 di giugno Blackout Fest a Manituana, quindi Radio Blackout non solo in via Antonio Cecchi, non solo in modalità mobile, ma anche negli spazi sociali per continuare a liberare le bande.

qualche consiglio per chi fosse in ascolto alle libere frequenze di Radio Blackout. L'ingresso preferibile per partecipare a questa giornata non è sicuramente quello tra Corso Svizzera e Corso Umbria, dove al momento gli sbirri tacenti stanno effettuando controlli. Vi consigliamo di accedere dal lato opposto.

0: Quindi, dottoressa, qual è l'ingresso preferibile?
1: Corso Mortara, abbiamo detto. Abbiamo detto via Livorno.
0: Via Livorno, Corso Mortara, quel lato lì.
1: Quel lato lì, d'ora. Poi vabbè, c'è il prato anche, insomma, organizzatevi perché qua, sapete, fanno paura le feste pirata, le feste libere, le feste senza braccialetto, però la situa è molto molto divertente come sempre. Ci saranno un sacco di sorprese questa sera. Tra l'altro abbiamo qui il nostro Colli, a cui adesso chiediamo, sta facendo gli aggiornamenti sui social, quindi potete seguire anche sui social Furgo Funk, appunto, le varie modalità per raggiungerci felici e contenti. E adesso sentiamo un po' nel corso della serata chi si avvicenderà in console.
0: Al momento a screcciare DJ Max, grande orlandino, screcciala di più.

0: Non solo Radio Mobile, oggi qui a Parco d'Ora, Radio Blackout arriva anche con una distro, quindi chi volesse acquistare le magliette di Radio Blackout per sostenere le libere frequenze, ovviamente Parco d'Ora è il luogo giusto dove arrivare. Ebbene, cominciamo un po' di discussione mentre in sottofondo proviamo a lasciare gli scratch di DJ Max. Siamo con Colli. Bella Colli.
1: Ciao, ciao a tutti e tutte.
0: Ci faremo raccontare, intanto diamo un po' qualche assaggio di cosa ci propone la crew di Furgo Funk, crew allargata, poi spiegheremo anche cosa vuol dire crew allargata in questa sera, quindi cosa potete ascoltare sia dalle libere frequenze di Radio Blackout 105.25 ma anche in streaming, e cosa ovviamente vi invitiamo a venire ad ascoltare qui dal vivo e non solo attraverso le libere frequenze. A te la linea, Colli, per descriverci la lineup di stasera.
1: Eccoci qua, siamo partiti, la navicella è atterrata a Parco d'Ora e al momento si sono già esibiti, vabbè, il sottoscritto di fronte a un pubblico, si può dire che avremmo voluto più caldo, caldissimo quasi.
0: Sicuramente ti hanno fatto tante foto mentre ti esibivi.
1: Ho visto, grandi fan. Insomma, appunto, siamo andati avanti poi insieme a Bittoni e adesso al momento ci sono DJ Max e DJ Noshi in console che se la screcciano.
0: E poi live rap di questa sera, quali voci ci faranno?
1: Allora, ci sarà un momento cypher che verrà introdotto da Zazza, che è Furgo Funk Crew, e poi da Dozer e Tito Sherpa, e poi il microfono sarà aperto a chiunque appunto consapevolmente deciderà di prendersi queste responsabilità e spargere un po' il verbo in maniera sana e spaccando tutto, infiammando il pubblico.
0: Quindi una giornata lunga che si prolungherà anche oltre il tramonto. Fortunatamente il caldo è dalla nostra, quindi oggi a Parco d'Ora più o meno si respira. Avevate anche lanciato questa festa con un comunicato molto interessante, vedere come la componente di questa sera non sia solamente musicale, ma ci sono anche dei rimandi a forme di lotta e di resistenza.
1: Sì, diciamo, allora il comunicato in realtà non è pubblico, verrà letto prima dell'esibizione dei Vena Funk e sarà un momento per condividere quelli che sono un po' i nostri ideali, i motivi che ci spingono a fare questa Taz e a continuare nell'intento del nostro progetto, che sì, nasce come progetto musicale itinerante, ma che ha sicuramente lo scopo, come hai detto, da un lato di unire più realtà sul territorio. Abbiamo deciso di chiamarlo Full Crew Party un po' perché non abbiamo il nome grosso da spendere in locandina ed è stata una scelta, è una cosa che abbiamo fatto su un sacco di feste. A questo giro abbiamo preferito usare le nostre forze per mettere in connessione tante realtà diverse. E per citarne alcune, vabbè, Progetto Neo Travel, Sinapsi, Sinapsi Records, Buio Zin, tutti i ragazzi e le ragazze che stanno facendo banchetto, Bitnet 01, grazie a chi sta facendo le luci, Pixel Smoothies e Visual.
0: Insomma, scordare Radio Blackout.
1: Radio Blackout, ovviamente, ma siete un'amicizia di lunga data, insomma. E quindi siamo riusciti a creare una sinergia veramente rara. Forse anche questo che spaventa, non lo so, mi viene da pormi questa domanda.
0: Ma infatti ti facevo questa domanda proprio per provare a sviluppare un po' questo concetto di Full Crew, che sicuramente è un progetto che fa paura, quindi la costruzione di connessioni sul tessuto cittadino per riappropriarsi di spazi, ma soprattutto un concetto, un progetto che si sviluppa dopo, come dire, tanto lavoro. Qual è stato il lavoro che ha fatto? Beh, parlare di lavoro è brutto,
1: come dire, sì, quali anche sono state le... retribuito, questo è tutto cuore, te lo posso garantire.
0: Tutto cuore, quindi possiamo dire quali sono state le connessioni che nel tempo Furgo Funk, che è un progetto che nasce nel...
1: Allora, Furgo Funk nasce nell'immediato post-Covid, sulle libere spiagge di Siponto, quindi un progetto che nasce in Puglia, soprattutto grazie a un'idea di DJ Nosci, e io mi sono aggiunto dopo, quando ci siamo conosciuti io e Nosci qua a Torino, 3 anni fa mi pare. Lui mi ha parlato di questo progetto e che gli sarebbe piaciuto fare qualcosa qua a Torino, a Parco d'Ora. Me ne ha parlato, me ne sono innamorato, una settimana dopo abbiamo fatto il primo Furgo Funk a Parco d'Ora. Matti totali, eravamo io e lui sostanzialmente. Adesso, a distanza di 3 anni, ti posso dire, su questo evento ci hanno lavorato, non so, 40-50 persone per 2 mesi, a tutto un altro sapore.
0: Ha tutto un altro sapore, soprattutto in poco tempo, perché alla fine, cioè, il post-Covid, per quanto sia un periodo abbastanza lontano dalla nostra memoria, che abbiamo avuto, sì, come dire, la tendenza a rimuovere, certo, poco tempo fa, e in poco tempo partire da due, quindi Nosci e te, che dalle spiagge del Salento, del sud Italia, arriva a Torino e promuovete questo momento di riappropriazione degli spazi attraverso la musica, ad avere 40 persone che si muovono come si sono mosse e hanno spinto anche un momento animato all'interno del cortile Radio Blackout, quando, certo, è stato presentato il documentario, il video documentario di DJ Eco, è stato ospite anche Semi, quindi un lavoro che in breve tempo si è riuscito a strutturare, a coinvolgere e quindi a creare queste connessioni che...
1: Sì, io penso che sia stato un po' per l'anima del progetto, che sicuramente tende ad aggregare un po', appunto, come dicevi, il Covid è stato un momento abbastanza drastico e noi nasciamo cercando di fare una forte critica all'individualismo, e questa dilaga, però dilaga anche perché c'è una forte sottrazione degli spazi, quindi il nostro voler fare situazioni in occupazione è anche una rivendicazione di una repressione che si fa sempre più aggressiva, sempre più presente, soprattutto in una città come Torino. Non so, dal Covid appunto abbiamo visto morire praticamente ogni spazio uno dopo l'altro, e quindi riuscire comunque a tenere testa a questa situazione, aggregare persone nel benessere del party senza mai dimenticarsi comunque di portare avanti dei messaggi importanti, come appunto dicevi, la gentrificazione, che è un tema che c'è molto caro, di cui tante volte magari siamo anche inconsapevoli agenti, ecco. Secondo me ci fa onore, ci mettiamo tutto il cuore possibile.
0: Ed è interessante come poi la repressione si muova su diversi livelli. Da un lato c'è, come dire, l'approccio quello muscolare, quello degli sgomberi, della militarizzazione, certo, e dall'altro invece c'è quello anche un po' più dolce del uè raga, ma voi l'avete comunicata la situazione di oggi alla questura, e quindi quella presenza che minaccia non è aggressiva come durante gli sgomberi, certo, o durante i momenti di piazza, ma che comunque si fa sentire e che ci vuole abituare a chiedere il permesso.
1: Sì, è proprio questo il punto, ma se io faccio solo del bene, perché devo chiedere il permesso? E nel senso, forse abbiamo la presunzione di fare solo del bene, non lo so, ci mettiamo tanto in discussione da questo punto di vista, però vedendo i lavoratori per bambini e bambine, vedendo che chiunque qua può decidere di essere spettatore, fruitore, oppure partecipare attivamente senza essere esclusa, senza essere escluso, ecco, non penso che sia una cosa così facile da trovare nel mainstream, o che tutti i posti che invece chiedono i permessi o pagano i permessi si preoccupino di garantire al proprio pubblico questo tipo di servizio, cioè, se di servizio vogliamo parlare, insomma.
0: Quindi contro la città degli eventi, quelli
1: sì,
0: esclusivi. Adesso io riprenderei, se sei d'accordo, un po' di fiato, lasceremo ancora qualche nota degli scratch di DJ Max e poi magari approfondiamo sta questione della gentrificazione, messa in discussione. Dai, grazie.
1: Yo.

0: come gli Smash.
1: Rettifica, rettifica, non stiamo più ascoltando DJ Max, ma ai piatti dello stage è arrivato DJ Noshi. Venitevela a guardare, raga.
0: Sono tempi duri come Dede De André. Una su tre è un probabile fiasco e non ti aiutano a rialzare. Come Vasco, cerchi un affitto, finisci in mutande. Faccio un mutuo

0: 19:28, Radio Blackout, Parco Dora, Furgo Funk ci sta facendo ballare, ci sta facendo sognare DJ Max, e la festa continua e noi continuiamo con le dirette. Tra l'altro volevamo ringraziare il palinsesto del sabato pomeriggio che si è rimescolato, riorganizzato. Grazie davvero per la comprensione, perché eventi del genere vanno assolutamente mandati, diffusi e supportati.
1: E grazie alle sapienti doti diplomatiche di dottoressa Antonomasia,
0: sì, diciamolo. Che ne parlano gli annali proprio di Radio Blackout.

0: E tra uno scratch e l'altro riprendiamo la chiacchierata con Colli,
1: yes.
0: Sempre qui in diretta con lo studio mobile di Radio Blackout per l'evento Full Crew di Furgo Funk. Noi lo ricordiamo, ne approfittiamo anche per ricordare il numero di telefono di Radio Blackout per chi ci stesse ascoltando e volesse interagire con la puntata, eventuali anche domande scomode per Colli sono ben accette, ahimè,
1: super,
0: quando gli ascoltatori e le ascoltatrici scrivono non possiamo silenziarle. Il numero di telefono di Radio Blackout è il 346 667 3263.

0: Ebbene, c'è un lungo comunicato che poi ovviamente condivideremo sul sito di Radio Blackout e vi daremo modo di leggere, che ha lanciato questa iniziativa Full Crew di Furgo Funk, un comunicato che tiene insieme tanti pezzi, dalla riappropriazione degli spazi alla solidarietà contro la repressione e contro gli interventi militari e polizieschi per limitare la possibilità di vivere gli spazi. È un concetto interessante che viene anche richiamato all'interno del testo, è quello della gentrificazione. Sì. Ne parliamo perché Parco Dora è un po' il fulcro anche di questa gentrificazione. A breve dovrebbe diventare, non dovrebbe diventare, come ogni anno da tanti anni sarà teatro del K Future Festival, quindi anche una festa simbolica prima di quella che sarà una lunga privatizzazione di tutto il Parco Dora, che verrà chiuso all'accesso per il montaggio del K, poi ci sarà la chiusura per il K e poi ci sarà un altro mese di chiusura per il disallestimento di tutto quello che comporta un grande evento. Ma una cosa su cui ci interessava discutere non era tanto, come dire, un piano abbastanza scontato di quanto ci possa fare schifo il K e la privatizzazione di un evento internazionale come quello.
1: E i disagi che crea sia la cittadinanza che poi danni permanenti, ad esempio le piste da skate, esattamente come la fontana pubblica che è stata chiusa e mai riaperta da un anno a questa parte, per citarne alcuni.
0: Sì, privatizzazione dell'acqua durante il K, che è anche un fulcro del business del K, dove bottigliette d'acqua a 5 euro.
1: Ma infatti, senza, vabbè, piccolo spoiler, una parte del comunicato ironicamente, diciamo, se anche noi ci fossimo messi a fare una cosa del genere, questo furgone a quest'ora era una navicella per davvero. Giochiamo molto sul fatto della navicella spaziale, no? Forse speculando sull'acqua a quest'ora il razzo l'avevamo costruito per davvero.
0: E invece no, comunque c'è la furga che dignitosamente porta la musica in giro.
1: Assolutamente.
0: Non solo per Torino, ma anche per lo Stivale. Ma poi di quello, se ci vuoi dare qualche dritta di quali saranno le prossime tappe di Furgo Funk, ne parliamo molto volentieri. Una questione che appunto vogliamo provare un po' a tracciare, ad affrontare, è quella della gentrificazione. Cioè, yes, è facile scagliarsi contro il K, facile scagliarsi contro il Jazz is Dead, per citarne uno che si sta svolgendo in questi giorni a Marchio Arci, però effettivamente anche il nostro ruolo, il ruolo di chi si vuole organizzare da basso o attraversa degli spazi anche in modo abitudinario per consumare le birrette e fare socialità, può essere appunto un ruolo gentrificante. Abbiamo visto tanti posti trasformarsi in questo periodo e proprio con te sarebbe interessante parlare e mettere in discussione questo ruolo che è importante riconoscere o quantomeno provare a riconoscere.
1: Beh, noi come Furgo Funk riguardo a questo argomento siamo i primi a chiederci per quale motivo comunque ci troviamo a Parco Dora. Sicuramente uno spazio sensibile, abbiamo elencato appunto un sacco di punti, però al tempo stesso siamo sicuri e sicure di voler portare questa cosa che riusciamo a creare in spazi veramente abbandonati dal comune o comunque dall'istituzione. Ci piacerebbe esplorare molto di più le periferie, però ci viene sempre da chiederci a quali conseguenze andiamo incontro. Comunque Parco Dora è un posto dove sappiamo come muoverci, dove comunque dopo oggi possiamo dire che non sappiamo più che cosa è concesso, che cosa non lo sia.
0: Che Torino ha mille sorprese.
1: Mamma mia, è incredibile, tornare qua è sempre veramente una sorpresa. Però comunque uno spazio che conosciamo, dove molto è tollerato e quindi anche per tutelarci comunque ci viene anche comodo forse stare qua, no? Nonostante ci leghiamo tanto discorso politico a questo spazio di cui ci riappropriamo e nel quale portiamo le persone, al tempo stesso la nostra voglia sarebbe quella di portare questa energia, questa sinergia e tutto quello che creiamo, dai laboratori, i banchetti, la musica e i comunicati, appunto, perché comunque ne approfittiamo sempre per mandare dei messaggi, e vorremmo portarli lì dove serve. E al tempo stesso questa cosa, quanto ci costa, quanto ci costerebbe, quanto è un rischio, perché questo mezzo non sta su da solo, perché questo mezzo può essere sequestrato, questo impianto può essere sequestrato, noi possiamo andare, vabbè, lo sappiamo bene, insomma, a che cosa possiamo andare incontro. Ecco, anche questo è un tema, però siamo consapevoli che è anche una paraculata stare qua, da un lato, che ci fa un'ora fino
0: a un po' la comfort zone, cioè, esatto, qua ci sono tante comfort zone a Torino, un po' la Colletta dove spesso volentieri d'estate si monta, c'è il Parco d'Ora dove
1: i Reali,
0: che da un lato sono delle zone dove è tollerata, come dire, la socialità, dall'altro possiamo anche dire che è una socialità non per tirarcela, ma comunque a Torino una cosa che a me piace è che ancora comunque c'è una sacca di resistenza, dove questa tolleranza da parte degli sbirri più o meno nasce da delle abitudini che si continuano a portare avanti anche in modo ostinato, e quindi diciamo anche la possibilità, la voglia ancora a Torino di creare un rapporto di forza, quantomeno come dicevi tu, se Torino ha mille sorprese, quindi non sai mai cosa aspettarti, ancora c'è della gente che queste sorprese diciamo se le accolla
1: assolutamente, che rischia. ci crede assolutamente. Ma infatti questo discorso non è per togliere niente a chi resiste, a chi continua a farlo, a chi continua a spingere con tutta la passione di questo mondo, però è un discorso per mettersi in discussione, appunto. Cioè, dicevamo, quanto anche noi siamo agenti di gentrificazione, ce lo chiediamo, secondo me dovremmo chiederci almeno 5 volte al giorno quando prendiamo un panino, andiamo a prendere un caffè in un determinato posto piuttosto che in un altro, in una determinata zona piuttosto che in un'altra, e anche quando socializziamo con alcune persone piuttosto che con altre.
0: Qual è l'impatto che abbiamo? Cioè, prima parlavamo appunto dei bar frequentati, cioè ad esempio Piazza Al Jazeera, Borgo d'Ora, che negli ultimi anni è diventata, come dire, un centro di aggregazione.

0: sicuro, dove ci si senta libere e liberi di aggregarsi. Dall'altro anche chiedersi quanto è cambiato questo quartiere anche solo negli ultimi 4 anni, perché io me lo ricordo molto bene, e l'eroina si è spostata solo un po' più in là. Quindi adesso ci beviamo le birrette, siamo più sereni, c'è qualche matto che caga il cazzo, e una volta era diverso. Il problema si è risolto? No, il problema è spostato verso Barriera di Milano, verso una zona più profonda di Aurora, che un giorno probabilmente avrà il suo bar, gli amici e la solita, no?
1: Sì, con questo spostamento delle marginalità sempre più al margine, che poi è una cosa che con i comunicati, con anche le situazioni che si creano, ma su questo potremmo parlare anche appunto del ruolo che ha Radio Blackout, che comunque al suo interno nella Blackout House si organizzano tanti momenti di socialità basati appunto sulla condivisione della musica, dell'alcol eccetera, ma che poi effettivamente contribuisce anche in parte a cambiare il volto del quartiere. Cioè mi ricordo che comunque la gente ogni tanto a Radio Blackout viene al bar e vuole pagare con Satispay o con il banco.
0: Ma questo ti garantisco che succede anche
1: questo,
0: a Porta Prenestina, a Roma.
1: Questo è un segnale secondo me.
0: È un segnale secondo me, allora, per quello che ho visto a Roma, dovuto anche al fatto che i giovani si avvicinano ai pochi spazi rimasti e sono abituati a fruire del mercato in dei modi che sono standardizzati, canonizzati, e quindi il contante speso nel centro sociale gli è comunque alieno. Però forse dovremmo anche qua metterci in discussione e dire: ma noi quanto li abbiamo sensibilizzati sti pischelli? Perché quando tu lo vedi in faccia all'ingresso, quando vedi una persona in faccia all'ingresso, potresti chiederle: ma la prima volta che entri in un centro sociale, la prima volta che viene Radio Blackout o Forte Prenestino o
1: Osto X? Spiegare che cos'è il benefit, cioè tante volte forse tanti concetti li diamo per scontati.
0: Esattamente.
1: E quindi confidiamo nel fatto che la parola benefit
0: ma il buonsenso non esiste, quindi secondo me informare non è mai peccare di presunzione, anzi.
1: Quindi un lavoro che dai momenti di socialità fatti da comunicati, musica, presenza, anche la scommessa di prendersi dei pezzi della città si dà anche come proposito interessante. Grazie anche per aver tirato fuori questo impegno.
0: Grazie,
1: questo
0: te,
1: passettino te in più che bisognerebbe fare sia come radio, sia come crew, sia in generale nell'organizzare momenti di socialità, e forse non dare per scontati dei concetti e ribadire più spesso, più di frequente, forse anche con un linguaggio un po' più intellegibile il senso delle cose che si provano a portare avanti.
0: Penso di non parlare solo a nome mio ma a nome di tutta la famiglia Furgo Funk quando dico che secondo noi mettersi in discussione è l'unico modo per crescere. Questo lo possiamo pensare nelle nostre vite personali, ma ancora di più quando si ragiona come collettività, e io grazie alle persone che fanno parte di questo progetto e a quelle che abbiamo coinvolto continuo a imparare, continuo a condividere. Per me è la roba, è il motore che mi muove avanti tutti i cazzo di giorni, vaffanculo.
1: Tutto
0: scusate,
1: il cazzo
0: però,
1: di giorno.
0: Però è proprio così.
1: E noi ti ringraziamo veramente tanto per questa chiacchierata che sicuramente, se ti fa piacere, troverete caricata sul sito di Radio Blackout come podcast. Proveremo a combinarla con proveremo a ricondividere, faremo il possibile per farlo, sul sito di radioblackout.org. E vi continuiamo a lasciare a un po' di scratch e musica live.
0: Grazie, a presto.

0: cavolo.
1: Piccolo problema tecnico, avevamo lasciato i microfoni aperti mentre parlavamo di Borghesi, non si capiva se i Borghesi fossero ancora in giro tra di noi a chiedere i documenti.
2: No, tra l'altro questa è la buona notizia delle, che ora è 19:50, secondo me potrebbe essere un cambio turno, speriamo che vadano a farsi la pizza a spese dello Stato e non tornino qui a Parco Dora.
1: In ogni caso quello che è sicuro è che l'ingresso di Corso Mortara è quello più tranquillo.
2: E diciamo che il posto è abbastanza vasto, non ci sono ancora i cacciatori di Sardegna allertati e quindi potete arrivare tranquillamente.

0: E siamo sempre in diretta da Parco Dora, Furgo Funk. Sta partendo il live di DJ Zazza da Foggia. Venite a Parco Dora, venite a gustarvi un po' di fresco che arriva e soprattutto la riappropriazione di spazi pubblici che devono essere assolutamente vissuti, attraversati.
1: L'autodeterminazione di tutti per l'espressione delle nostre arti. Ho avuto tanti DJ in console, tra cui Vena Funk, che siamo venuti a trovare stasera per esplodere con noi. E ringraziamo chiunque si impegna, ci dà una mano spontanea per realizzare questo da ogni dove, di ogni età. E grazie assai. Allora cominciano i live, Furgo Funk. Full crew questa sera, ci sta DOS con noi, Zazza al microfono e chi si vorrà interfacciare in freestyle. Ci siete Torino per Furgo Funk? Fatemi sentire un po' di calore per DOS al mio 3, 1, 2, 3! È il momento di accogliere gli MC, rapper, Wagyu. Ci siete, non ho capito bene. Ci siete per DOS al mio 3, 1, 2, 3!
2: Vado un casino per Zazzone, porca puttana! Sbattimento di tutti, raga, sempre al top. Mi sa che questa roba non la fermi. Neanche con i puffi e le navicelle spaziali. Io ci sono, brother. Ciao, sono Dozer, in arte Renato, e faccio questa cosa qua, il rap in italiano.
3: Democrito è un...
2: Non ci ho pensato che potevo portare dei pezzi felici a lei, per la
3: giornata. Primo osteggiato, censurato, non troverà spazio nei millenni di...

0: morti. La morte è la fine, allora. Non c'è niente che sopravvive.
1: Vuole sapere quello che credo? Oppure quello che fingo di credere?

0: dire alla categoria dei sconfitti in vita ma vincitori nei secoli successivi, né per quanto concerne la grande battaglia della filosofia, perché la filosofia è una battaglia.
1: Raga, se vi è piaciuto, fatemi sentire un urlo al mio 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.

0: it like that.
1: E mentre continuano le chiacchiere qui nella regia acchittata per Furgo Funk Full Crew, ci prendiamo un momento per presentare Dozer, che state ascoltando qui live tramite Radio Blackout, che sta trasmettendo in diretta dal Parco Dora. Non potete sentire le urla che vengono chiamate dallo stage, ma vi continueremo a mandare in onda il live. Secondo pezzo qui live da Parco Dora.

0: Grazie. Passo la mano. Ci sei tu, Zazun? Tito, hai fatto un casino per Tito Sherpa adesso! Oh, adesso!
1: Grande Dos. Allora, un bordello ancora per Doser. Dio SR.
2: E si appresta il prossimo live, Tito Sherpa on mic, richiama l'attenzione del pubblico, ma ve lo facciamo ascoltare qui in diretta da Parco Dora, radio mobile di Radio Blackout, Furgo Funk Full Crew. Seguono i live, chi volesse ci raggiunga. Sembra che l'accesso tra Corso Umbria e Corso Svizzera sia al momento libero, ma basta parole, lasciamo parlare la musica. Yeah.

Dici noci, non sto sentendo un cazzo. Bella raga, allora un po' di bordello, scusate l'emozione perché siete bellissimi e bellissime soprattutto. Ok, vai, vai, quando vuoi. Lui è il più bello, mica, Dragon nel post, mi alzate un po' in spia raga.

La chiave tripla, Paolito nel beat from Duplici. Chi lo conosce faccia un urlo. Yeah, yeah. Furco Fan, come stai? Parco Dora, DJ Noce con me.

0: auguro.
1: Te lo auguro, Parco d'Ora. Ai ai ai, siamo qui. Paolito nel beat anche per il prossimo pezzo. Prossimo pezzo, io ho portato solo un paio di pezzi, raga. Tutto giusto, dal mio ultimo EP, Quando Vuoi, brother. Yeah. Okay.

0: ancora un bordello per Dozer, mio fratello, qua nel posto. Colli, Zazza, DJ Noshi, tutta l'organizzazione, grazie raga dell'invito.
1: 20 e 12 in diretta da Parco Dora, Radio Blackout 105.250 in FM, www.radioblackout.org in streaming. Abbiamo il nostro telefono, il nostro mobiletto con noi e quindi com'è? 346-6673-263.
2: Si vede l'esperienza, lo sa a memoria, grande.
1: Ogni tanto do quello di Viantinori, quello fisso di Viantinori, vabbè, comunque. Oh, Zazza, Zazza, Zazza, from Foggia. Non ci sono i sottotitoli.
3: Ce la faremo sempre, Furgo Funk e Armonia, la voglia di creare un evento libero dall'A alla Z, da tutti i punti di vista, dalla proposta musicale, lo stare bene insieme, far esprimere i fantastici writers che ci vengono a trovare, chi porta le autoproduzioni del Furgo Funk, Radio Blackout che ci fa sempre la spalla ultimamente, li ringraziamo qua che ci hanno mandato pure in diretta, e questa è l'armonia che ci piace, il mondo che pensiamo con un'idea di DJ Noshi di svilupparla e portarla avanti insieme. Grazie Torino per tutto questo, ci siete per un po' di rap.

Allora ci siamo, no? Voglio. Grazie di questo calore, noi cominciamo. Questo è Zazze DJ Nosci per Furgo Funk Full Crew, autogestiti, felici qua con Vena Funk e tutti i DJ che ci sono. Allora Torino, un po' di calore in più lo vogliamo sentire. Nosci non ha capito se ci siete. Torino!

0: Ci siete, Torino? Grazie mille, grazie, grazie.
1: Torino c'è sulle libere frequenze di Radio Blackout in diretta da Parco Dora. State ascoltando il live che oggi la crew Furgo Funk, full crew, quindi unita anche a tutte le altre realtà e le altre connessioni cittadine e non solo che nel tempo si sono create. State ascoltando Zazza, potete seguirlo sia sui social sia su YouTube, ma anche acquistare i dischi fisici. Ultimo pezzo lanciato, Controversie. Vi facciamo ascoltare il freestyle che sta facendo adesso così a cappella.
0: Con Furgo Fan che riprendiamo gli spazi, musica genuina per ragazze e per ragazzi. Stema qua, te dico questo flow che è gigante, originale bella sti cristiane qua da Nanz, a contatto contro sti guern, originale qua Zazzan, veramente un vaz leggenda, denunce penali. Ma siamo sempre uguali quando vengo su queste strumentali. Rabbia per questo governo indegno, capitale che non mi appartiene, già lo sai che faccio male contro questo mondo imperialista che non mi appartiene. Yes, già lo sai, qua Zazzone spezza le catene, occidentale, viziato, corrotto. Yes, quando vengo qua, stasera che facciamo il botta. Se me ne date, questo team io ne tengo quando ne vu. Originale qua Zazzone, Furgo Funk Crew, che fiamma mia.

0: Shock. On fire.
1: Freestyle a cappella di Zaza, che vi mandiamo subito col prossimo pezzo.

Not homologate. Allora ci siamo, voglione, volete ancora? Non mi riesco a sentire bene, ma ci siamo con un po' di rap. Io ve lo lancio anche così, intanto non ci si prepara. Underground fatti se... com'è? Underground fatti seri, seri studi sta materia, in zocca anzina all'eri all'eri, se ma voce da maseria, a voce di Wagyul che ci sentono stu sound. Underground people, underground, innecessaria, che se non manca l'aria, da stu mondo omologhetti in piena crisi umanitaria, fuori dall'industria perché io sono troppo tust, per me non vante vut, bella chi ci senta al loop, un resto in gano uscimo, non zappo, ma manchi in uomo, non ce ne frega niente se ci hanno fatti milioni, cerchiamo nata senza, nata mette da converge, coscienza appartenenza, underground movement. Questi a storia, chiacchiericci e cerimonie, vi lascia a voce di cucue e ciamanfredonia, su un'em non bazziem, studi ancora e cambi un'em, underground people, costi un stile che pur tem. E non ci furgo funk, underground people, si sta fiamma roca, underground people, da Dario, underground people, underground, underground, underground, mi traccia le skills, underground

Dan ka te schatte bu dialetto. Allora ci siamo, no shit. Andiamo avanti. Allora non ci stiamo capendo, Vagliucci, ma ci capiremo. Ovviamente il peso di organizzare, montare tutto questo, stare qua, con le pressioni dell'autorità.

the flow. Underground the flow. Underground, underground, underground. Grazie Torino. Scusa, no, sci, sto facendo capire poco io. Mi piace lo stesso, voglio, pure che non c'è Pippo Baudo, non c'è mai piaciuto Pippo Baudo.

zona. Grazie Mogno, grazie del calore. Volevo anticipare un po', voglio, abbiamo detto, spesso non ci fermiamo, diciamo, coccoli gli altri, a ragionare un po' su quello che facciamo, voglio, noi ci crediamo davvero e questa risposta di ognuno a partecipare con noi è qualcosa di prezioso. Noi crediamo in parti liberi, voglio, fuori dall'etichetta della TV, da questo capitale musicale pazzesco, da questo mondo folle che è quello loro, dell'autorità, della guerra, della pazzia più totale per il potere e i soldi, voglio, ci crediamo veramente, prepariamo dall'A alla Z questo evento e siamo felici che ogni volta viene gente ad aiutarci, che capisce quello che facciamo. Questo è un evento auto-organizzato, libero, autogestito, voglio, per stare bene, perché quel mondo là non ci appartiene assolutamente, quello delle istituzioni e dell'autorità a livello attuale. Ci siete, Torino, Zazza, DJ Noshi.

mic, on the mic. Yo, yo, yo, yo, yo. Allora, grazie Torino, io ho quasi finito. Poi ci saranno da Dario, Field of Music, professionisti della faccenda. Ivena Funk, professionisti della faccenda. Mi dispiace che mi sono un po' affaticato, volevo dare di più. Ne volete ancora o vi lascio? Voglio... Proviamo ad accelerare un po', che ne dite? Voglio... Solo rap, hip hop, non schifezze, voglio... Assolutamente, no, non temete. Allora ci siamo, Torino? Dico, è necessario che lo facciamo?

0: Tempo no, you. Siamo per la comunione degli spazi, che tutti gli artisti suonino e siano bene con noi. Ne volete ancora Zaza DJ Noshi?
1: E dai, sì che ne vogliamo ancora. State ascoltando sulle libere frequenze di Radio Blackout l'iniziativa di Furgo Funk Full Crew, quindi non solo Furgo Funk ma anche tante altre realtà cittadine che si occupano di musica, arte e altro, qui al momento in Parco d'Ora. Anzi, l'invito da parte di chi al momento è ai microfoni di Radio Blackout e ai raggiungerci proprio qui. Continuano i live, state ascoltando Zaza featuring DJ Noshi, una lineup che sarà ancora lunga, che ha visto screcciare DJ Max Dozer, poi che si è esibito al live, e infine anche Tito Sherpa. Ma vi lasciamo Zaza.

0: Grazie Torino Magici. A seguire un sacco di gente forte. Spero di ricordarmeli tutti: da Dario, Filda Music, Mitla, Vena Funk. Non so se anche Max ha suonato già Bittoni, Colli, un grandissimo. Per Furgo Funk, Wagyu, al mio 3 un casino incredibile per Colli. 1, 2, 3. E chi ci crede più di Colli?
1: Assolutamente good vibes da Parco Dora, Furgo Funk, Zazza.
0: Furgo Funk, Torino! Io ci sono, grazie mille, voglio del supporto. Sto invecchiando, ma mi gradite lo stesso, notato. Si fa fatica, si fa fatica. Allora, sì, chi comincia? Voglio, non lo so, chi suona? Voglio, facciamo sentire il calore.

0: DJ qua si balla fine un po', ci siamo o no per Furgo Funk, gente? C'è il momento freestyle, nessuno mi dice niente. C'è il momento freestyle pazzesco, che Colli prende il microfono, voglio.
1: E
0: ci divertiamo un po' con gli MC che hanno qualcosa da dare al microfono, qualcosa di bello da condividere.
2: Fate un casino per Zazza, per favore, che aspetto delle bellissime parole. Yeah.

Aladino. Sto su un tappeto come Aladino. Yo, bella dormo zero, faccio questa roba, c'ho la 10 alla Del Piero. Ah, manco tifo, non guardo la finale. Senti come suona, non c'ho rime da affinare. Yo, è roba da raffinare, c'ho i coltelli da affilare. Fate un casino per i nostri DJ, DJ Noshi, DJ Max, DJ Mitra e Console. Il microfono è aperto comunque. Yo. Yo. Quando faccio freestyle la gente va pazza. Fatemi un cazzo di casino per Zazza.

faccio questa merda assieme a Dormo Z. E questi stronzi non ci vedono, sono strafatti più di lei, più di noi, li socerei fatti di cheta. E me ne foto di mischeta della capa di qualsiasi capa che viene qua, poi scappa. Il capitano qua arranca sotto la cappa. Ehi, ehi, anche

0: Jimmy Furgo Fuck,
1: Furgo Fuck,
0: ancora Furgo Fuck,
1: Furgo Fuck,
0: più forte Furgo Fuck,
1: Furgo Fuck.
0: Quanto guarda in testa? Sì, picchiamoci, dai. Fate un casino per Colli che si è sbattuto per organizzare tutta questa roba assieme agli altri e viene giù da Roma, ma non lascia questo cazzo di posto, perché il posto non lascia lui.

0: Tigos!
1: Sto sempre incazzato perché mi hanno tolto il posto. Dovevo cagare come il cesso, ero occupato. Dai, yeah. Ci sei o no, Furgo Funk? Non troppo. Vediamo dopo.
2: Momento di freestyle dove la Digos diventa parte del dibattito. Nessuno se la sarebbe cagata la Digos, come dicevamo qui con la dottoressa Antonomasia, se non fossero venuti a rompere le scatole.
3: Quindi ce li siamo ricordati e giustamente vogliamo ricordare quanto siano inutili e possono anche ritornare alle loro stesse case.
2: E comunque bellissimo incastro, perché Digos fa rima composto, quindi altro strumento riprovevole per gli spazi occupati e quelli auto-organizzati che provano a fare benefit con cash.

0: finge chi viene a far real rap, non finge. Ah, meglio che resto all'italiano, perché così che parliamo, quindi così lo facciamo, no?
1: Ah, chi non finge, fanculo solo attori. Faccio questa merda, dipingo sui mattoni. Oh,

si balla Parco d'Ora con Furgo Funk. Una festa libera e autogestita, senza braccialetti, senza sicurezza. Intanto noi siamo in diretta da Parco d'Ora già da 2 ore e mezza e andremo avanti ancora un po'. Se vi state avvicinando a Parco d'Ora e vedete qualche presenza infame, fatecelo sapere, abbiamo il nostro mobiletto 346 66 73 263.

21:42 qui a Parco Dora, Radio Blackout ancora per strada e mentre scende la sera raggiungeteci perché la situazione è molto molto intrigante, molto dance. Da Dario, il DJ che sta facendo ballare, inebriare il pubblico di Furgo Funk. Feel the Music, i due DJ che si sono approvvigionati, anzi che ci hanno approvvigionato di musica e good vibes nello slot precedente. Raggiungeteci finché c'è festa per strada, festa autogestita, festa libera, festa pirata con Furgo Funk.

E ancora DJ, o meglio, da Dario, senza DJ, come mi fa notare Zaz, a ritmare questa giornata al Parco d'Ora, firmata Furgo Funk Full Crew. In onda sulle libere frequenze di Radio Blackout, grazie alla radio mobile. Un saluto a Laurina che si avvicina timidamente ma senza disturbare qui nella postazione mobile di Radio Blackout. Ancora per poco vi manderemo in onda questo live. Poi ovviamente l'invito è a raggiungerci qui a Parco d'Ora. Stacchiamo tutto e iniziamo a ballare pure noi un po'.

22.08, radio Blackout, siamo in diretta ancora da Parco Dora, Furgo Funk, On Air. Si popola e si anima Parco Dora, che ha voglia di ballare, divertirsi, fare festa liberamente contro la gentrificazione, il comune che vuole mercificare spazi pubblici e farci vile denaro.

e tantissime persone a questo non ci stanno, non ci stanno alle feste istituzionali, nei luoghi, nei circoli arci, nei luoghi in cui ci vogliono le tessere, in cui bisogna far vedere che hai il pagamento giusto, mai contante, solo elettronico. Così il controllo aumenta e persiste, invece qui a Parco Dora tutto. In autogestione ci riprendiamo quello che è nostro, alla faccia dei DDL sicurezza e di tutte le ritorsioni, la repressione sempre più violenta. Ma la gente continua a scendere per strada. Fatelo anche voi, raggiungeteci, Parco Dora, Torino, Furgo Funk.

E qui ancora continua la trasmissione di Radio Blackout speciale in diretta live da Parco Dora, dove Furgo Funk continua ad allietare questa serata con un mix. Non c'è più in console da Dario, adesso ci informiamo esattamente su chi sta suonando. Ma prendiamo parola non tanto per accompagnare la musica, ma prevalentemente per condividere con voi che sta prendendo forma uno spettacolo laser, quindi chi volesse, visto che sulle libere frequenze non possiamo condividere video o immagini, vi invitiamo a passare per spettacolo live e performance qui a Parco Dora by Furgo Funk. Avete tempo per raggiungere Parco Dora? Adesso le vie libere sono sia quella di Corso Svizzera che quella di Corso Mortara, quindi gli sbirri non accerchiano più l'iniziativa. Lo potete raggiungere l'iniziativa per vedere lo spettacolo show laser che ci sarà a breve, tra circa 10 minuti, 15.

0: Allora un super casino per DJ Mitra, per favore. Per tutti i DJ che si sono esibiti, tutte le artiste, tutti gli artisti, chiunque ci abbia dato una mano. Noi siamo Furgo Funk, un progetto itinerante di musica indipendente. Organizziamo una festa a Parco d'Ora ogni anno, sempre più in grande. Una festa d'accesso libero, dove chiunque può esprimersi come meglio crede o dare il proprio contributo, o semplicemente ballare e divertirsi nell'armonia del party. Per quanto riguarda gli ideali che condividiamo, ci sarebbe impossibile organizzare un evento di questa portata senza prenderci un momento per riflettere sul valore di quello che abbiamo creato e sul perché l'abbiamo fatto. Quindi, a nome della nostra collettività, vi chiedo di prestarci un momento di attenzione, di ascoltarci brevemente. Per dirla senza mezzi termini, non c'è possibile organizzare un Furgo Funk a Parco d'Ora senza denunciare l'ingerenza dei privati su questo parco pubblico, senza denunciare apertamente la speculazione, la gentrificazione, l'omologazione e il progressivo impoverimento sociale e culturale di questa città e di questo paese. Ci sarebbe impossibile organizzare un Furgo Funk senza esprimere rabbia e dissenso per gli sgombri e la criminalizzazione dei centri sociali, senza esprimere il nostro sostegno ad Aska Tasuna, Prince Eugen, ZK Squat, Laurentino 38, BAM e chiunque sia nel mirino di questo governo infame. E prima di loro Edera Squat, Avanzi di Giancarlo, L'Asilo, Cavallerizza, l'ex Lavatoio, solo per citarne alcuni fra i torinesi e per procurarvi quella dannata stretta allo stomaco. Noi rivendichiamo il diritto ad auto-organizzarci dal basso, fuori dalle logiche del profitto, per promuovere una controcultura concreta e di qualità. Il diritto di prenderci le strade, di farle suonare e propagare il nostro messaggio. Anche se là fuori l'istituzione sta creando il vuoto siderale, anche se ci vogliono divisi, anche se militarizzano i nostri quartieri, anche se la sicurezza è talvolta una scusa per legiferare e talaltra uno strumento per fare propaganda. Per citare Utopixel, ormai il nemico ci ha riconosciuto, ci ha scelto come vite da normare, da contenere e da punire. E questo per noi è un vanto! Ci sarebbe impossibile organizzare un Furgo Funk senza il sostegno di tutte le crew e tutte le famiglie presenti quest'oggi, senza le vecchie e le nuove amicizie. Radio Blackout! Radio Blackout! Sinapsi, Bitnet 01, Pixels Mutis, Neutravel, Dormo Zero, Vena Funk, siete fondamentali. Un saluto ai tunnel e al vostro collettivo, non possono essere qui con noi, ma sono sempre stati presenti. Furgo Funk full crew non è solo la nostra crew, full crew è un concetto di cooperazione, sana aggregazione, la sinergia mostrerà la passione ed ha un'idea di mondo condivisa. Promuoviamo una collettività reale, mutuale e alternativa contro l'individualismo che dilaga. Sarebbe impossibile organizzare un Furgo Funk senza un pubblico, senza il vostro sostegno, i vostri sorrisi sotto cassa, la vostra disponibilità a dare una mano a prendervi cura, contribuendo a questa zona temporanea, questa alternativa a cui riusciamo a dare vita a tutte e tutti assieme. Il nostro più sentito grazie va a voi. Siete la nostra linfa, la benzina e il motore di Furgo Funk. Grazie. Contro K Future Festival e il comune che da anni speculano sul parco, solo a discapito delle cittadine e dei cittadini. Se anche noi avessimo chiuso le fontane e venduto le bottigliette d'acqua a 5 euro, forse quest'ora il furgone era una navicella per davvero. Vaffanculo! E come leggete su quel muro dove ci sono le proiezioni, lì alla vostra destra, not welcome, non siete benvenuti. Non voi, chiaramente. Questo parco è di chi lo abita e attraversandolo gli conferisce vita. Contro il governo Meloni, contro gli sgomberi e repressione, contro l'omologazione e l'impoverimento sociale e culturale, contro ogni forma di discriminazione, pace tra gli oppressi, guerra agli oppressori, sempre. per una sana aggregazione nel rispetto dei luoghi e delle persone che li attraversano, per la politica e l'auto-organizzazione fatte dal basso, contro i decreti calati dall'alto, per il boicottaggio collettivo nei colloqui, mai sotto il nostro silenzio. Dedicato a chi ci sostiene da sempre, a chi è qui per la prima volta, a chi se n'è andato e non c'è più e avrebbe potuto dare tanto. Siete la ragione per cui continuiamo a farlo. Furgo Funk si muove in moto ostinato e contrario. Grazie per essere saliti e salite a bordo. Possono toglierci ogni spazio. Questa musica si propaga anche nel vuoto. A nome della crew di Furgo Funk, grazie. Vena Funk! Grazie davvero.
1: Ragazzi, questo contenuto è stato creato da Colli, a cui dobbiamo invadere il nostro calore al mio 3. 1, 2, 3! Allora, quello che è chiaro, Vaglio, è che ci crediamo veramente in quello che facciamo, a questa magia che creiamo con Furgo Funk, cercando di curare tutto, il dettaglio. Popo, grazie, gente!

0: Beh, che dire, quasi emozionante sentire le parole di Colli nel leggere questo comunicato. Emozionante per noi, penso anche emozionante per lui. Una bella situazione qua, si respira una bella energia, abbastanza in linea con quella di Radio Blackout, no?
1: È tutto vero quello che ha detto Colli, e Furgo Funk continua a occupare spazi che appunto sono di tutti e di tutte, ma spesso vengono monopolizzati dalle giunte, le associazioni a delinquere, mi viene da dire, che brutalizzano gli spazi che dovrebbero essere fruiti liberamente, come oggi con Furgo Funk. La festa continua, ma le dirette direi che dopo 4 ore abbondanti le interrompiamo.
0: Beh, a sto punto chi vuole continuare a fare festa che non stia a casa o davanti al computer ad ascoltare la radio, ma che venga direttamente qui a Parco Dora a godere di queste vibrazioni. Quindi da Peppe
1: e dalla dottoressa Antonomasia saluti e baci, buona continuazione di serata, venite a fare festa, festa libera, festa pirata con Furgo Funk, Parco Dora.
0: Ma ovviamente vi ricordiamo che se volete fare festa anche fra un po' ci sarà il Radio Blackout Fest 12, 13, 14 giugno, sempre nell'ottica di riappropriarsi gli spazi, di contaminare gli spazi che ci sono in città, quei pochi che rimangono, quei pochi che resistono. Quindi a Manituana 12, 13, 14 giugno Blackout Fest per supportare le libere frequenze e continuare a liberare le bande. Da Parco Dora è tutto, un saluto e boh, raggiungete la festa.
1: Oh yeah.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: State per ascoltare speciale San Francisco Bay Area, puntata della trasmissione La Zona, andata in onda il 10 febbraio 2021.

0: E questa è la zona, ciao a tutte e tutti. Qui in studio Nico e...
1: Ciao anche da Edoardo.
0: E niente, oggi puntata direi finale, non so come dire, di sospensione poi della zona per un po', o in realtà proseguirà ma in maniera diversa. Faremo una puntata che esplorerà un po' i suoni, la musica, la cultura della zona di Oakland, della San Francisco Bay Area. Parleremo un po' di certi certi eventi che sono successi in quella zona, e ascolteremo un po' di musica e di scommate in macchina. Cosa dici?
1: Sì, l'idea appunto è di catapultarci nella San Francisco Bay Area, che è la seconda area metropolitana della California dopo Los Angeles. Appunto, insomma, ci sono, oltre a San Francisco, città molto famose come Berkeley per l'università, o Oakland, appunto celebre sia da un punto di vista musicale che politico, essendo anche, diciamo, la base delle Black Panthers. Quindi, insomma, un crogiolo molto interessante di politica, cultura, musica, che ancora oggi ha la sua vitalità, no? nel panorama americano e quindi anche mondiale.
0: Beh sì, direi abbastanza importante. E infatti magari facciamo un cenno, sostanzialmente tre saranno le cose intorno a cui ruoterà la puntata di oggi, sostanzialmente appunto un po' la zona geografica, questa area urbana tra, direi, la quinta più grande degli Stati Uniti, che va praticamente... è un unico tessuto urbano che si sviluppa intorno appunto a questa baia in cui c'è San Francisco, appunto, come diceva Edo, ma anche Oakland, San José, Palo Alto. E la cosa interessante ci sembrava interessante era anche il fatto che in questa zona qua, circa nel periodo in autunno, ci sono stati numerosi episodi di saccheggi, appunto anche momenti di tensione, sempre, e che alcuni testi che ci vengono da quella zona raccontano come appunto sempre più diffusi, e si mescolino molto poi in realtà con altre pratiche, altre forme in realtà stare, vivere, diciamo, questa città, ad esempio molto la parte appunto di gare di macchine e questi sideshow, che sono queste gare di sgommate in cerchio agli incroci delle strade. E quindi parleremo anche appunto un po' di questo movimento hi-fi, che in realtà direi che designa una musica barra una cultura barra qualcosa di una realtà, un po' c'è un po' la trap della West Coast, se vogliamo, che è difficile definire esattamente cosa identifichi, ma è un termine che viene spesso utilizzato, anzi anche più o meno contemporaneo come nascita, perché nasce intorno all'inizio degli anni 2000 proprio l'utilizzo di questo termine, esattamente anche come ad Atlanta l'utilizzo della parola trap. E quindi direi che ruoteremo su queste tre cose, vedremo un po' come diciamo spesso le nostre puntate fanno, cioè ruotare un po' intorno a questi temi. E intanto manderei quindi una prima traccia, giusto perché vi possiate fare un'idea, e poi aggiungeremo un po' di quello che, non so, vorremmo dire. Allora andiamo ad ascoltare subito una figura mega famosa della scena hi-fi, Mac Dre, Cut Out Soup.

0: Eccoci, allora abbiamo sentito un po' le sonorità, insomma, sia più classiche, più old school, con il primo pezzo, sia appunto un pochino più deep, con una produzione più contemporanea nel secondo, perché appunto, come diceva Nico, effettivamente hi-fi, come si pronuncia appunto questo tipo di musica, è una parola che ormai ha già qualche anno, anche se in Italia non è arrivata così prepotentemente come invece appunto il termine trap, e che quindi è rimasta molto localizzata nella zona di San Francisco, in California, e che appunto sostanzialmente è un fenomeno primariamente musicale, ma che per gli stessi protagonisti, diciamo, insomma, di questo fenomeno identificano in realtà come un fatto, se vogliamo, estetico, in generale, appunto, complesso, che riguarda un po' proprio uno stile di vita, anche un'identità, diciamo, e soprattutto delle pratiche non solo musicali, come gli piacciono tantissimo le sgommate a questi tipi, sì. E sostanzialmente hi-fi vuol dire hyperactive o high e fly, insomma, ci sono varie così origini diverse ipotizzate, ma appunto identifica appunto hyperactive, un tipo di musica come dire, con di presa bene, una musica molto che ha a che fare appunto con la corporeità, con lo stare insieme, e appunto anche con delle attività ludiche, come dire, eccitanti. Un caratteristico dello stare insieme appunto di questo tipo di cultura sono, diciamo, centrali, sono proprio le macchine e quello che loro chiamano sideshows, ovvero sostanzialmente delle mega sgommate di cui potete ammirare dei video, delle foto, che di notte appunto in luoghi, appunto, mischiandole a delle gare o comunque a delle esibizioni, sostanzialmente appunto con sotto la musica pompata, caratterizzano un po' lo stare insieme di questa cultura.
1: Yes, e direi che dopo, adesso mandiamo ancora una traccia invece molto più recente, G-Eazy con ASAP Rocky e Cardi B. G-Eazy è proprio Oakland, di Oakland, invece ASAP Rocky no, però vabbè, e direi che anche questo un po' esprime quello spirito di cui parlavamo.

0: get some money.
1: E rieccoci dopo questa botta di energia di Cardi B, potete tornare alla mia voce soporifera. Quindi ho un paio di altre cose da dire. Ho trovato un articolo molto brutto in realtà politicamente, però che secondo me dà un po' l'idea del rapporto di questa cultura hi-fi con i movimenti diciamo che della Bay Area. Vabbè, a parte che la Bay Area, come dicevamo prima, Oakland in particolare, ha avuto un ruolo molto forte politico negli Stati Uniti per le Black Panthers, ma poi anche, se vogliamo, successivamente gli eredi di quella roba che sono stati un po' alle origini dell'hip hop, come Tupac Shakur. E di nuovo, quindi hi-fi potremmo anche pensare che sia sostanzialmente un movimento, cioè l'immaginario che sta all'interno, diciamo, l'immaginario che possiamo ricondurre a questa area, in cui soprattutto legata ai subalterni e a chi ha prodotto una forte conflittualità negli ultimi anni a Oakland, come a San Francisco e in realtà nella California del Nord. E in realtà, nel raccontare un po' come appunto l'hi-fi sia molto centrale nei movimenti anni 2000-2010, questo articolo di Andrea Ellis Moore di Sacramento racconta un po' il fatto che, in seguito, come in molti altri casi, alla morte di un ragazzo ad Oakland, ci sia stato una mobilitazione a causa di uno sparo una sparatoria di polizia. Questo ragazzo, Oscar Grant, siano partiti una serie di momenti di protesta e riot che dalla sua morte, poi nei momenti successivi, quando sostanzialmente i giudici hanno scarcerato innocente il poliziotto omicida, autore dell'omicidio, e ci sono stati numerosi, appunto, riot e saccheggi. E in questi momenti anche molto importante era il ruolo di membri che si un po' identificavano in questa cultura e che anche un po' incarnavano questo mood, questo stile molto energizzante, e anche di figure un po' centrali nella produzione di quella che era la musica che viene identificata hi-fi. Ad esempio, racconta di alcune figure che sono state molto importanti nella presa di parola del movimento nei vari momenti che sono andati fino al 2011, dopo questa vicenda, legata a questa vicenda di Oscar Grant. E la cosa in realtà interessante che emerge, che di cui avevamo anche già parlato un po' in passato, è come a Oakland questa infrastruttura, sta presenza di molte ONG diciamo attive nei diritti civili o anche contro il razzismo, abbiano anche provato ad avere un ruolo nello spompierare, se vogliamo, nell'organizzare un po' la conflittualità di quei momenti, e si siano appoggiate spesso a queste figure artistiche abbastanza famose. La cosa in realtà altrettanto interessante è che poi questi tentativi tendenzialmente non abbiano funzionato già in quegli anni, per cui ci racconti appunto di queste proteste, queste marce che venivano organizzate dalle varie associazioni che, con l'intenzione di non cioè di dare principalmente comunicative, poi degeneravano quasi sempre poi in riots e altri momenti appunto di vario tipo. E questa roba qua è abbastanza interessante perché di nuovo ci rimanda agli diciamo eventi più recenti, saltando se vogliamo il periodo della diciamo di Occupy, in cui vabbè Occupy Oakland è stato abbastanza importante, in cui è stata un'esperienza molto forte, in cui è stata molti richiamano un po' anche all'esperienza della comune quando parlano di questo momento. Ma venendo diciamo al 2020 e poi adesso al 2021 c'è stata e c'è un'ondata diciamo di saccheggi. La cosa interessante che cioè che provano a argomentare, cioè un po' in realtà ad affermare in un testo che si intitola Guerriglia Bay Area on the Endless Crime Wave, sostanzialmente quindi questa ondata di crimini senza fine, che i compagni che scrivono ovviamente crimini nel senso che non è senza l'intenzione di criminalizzare, ma di leggere questi fenomeni come fondamentalmente atti politici in sé. E su questo secondo me anche a dare diciamo un inquadramento sensato, un inquadramento abbastanza

0: sono stati saccheggi che sono stati interessanti da una parte perché raccontano dell'impossibilità della polizia di in qualche modo affrontare questi eventi, perché diciamo lo spostamento di forze generato dalla George Floyd Rebellion ha tendenzialmente portato la polizia ad avere meno possibilità di agire utilizzando la violenza nell'interrompere questi eventi, e dall'altra perché hanno avuto delle caratteristiche particolari anche spaziali. Infatti l'utilizzo della macchina era centrale, questi saccheggi avvenivano spesso su negozi, centri commerciali di grandi dimensioni, o in realtà non soltanto, però spesso a ridosso di highways, di autostrade eccetera, e quindi in cui queste macchine arrivavano, raggiungevano questi luoghi e venivano saccheggiati, ovviamente negozi di vario tipo, e poi si sparivano nelle enormi infrastrutture automobilistiche dell'enorme area urbana della Bay Area. È molto interessante, per cui loro sostanzialmente sottolineano come sia una tendenza sempre più che si tenda sempre più a consolidare, e che forse anche grazie al cambiamento dei rapporti di forza con la polizia si può in qualche modo allargare, cioè può darsi in maniera sempre più frequente, e infatti quello che sta un po' succedendo. E l'altrettanto interessante ovviamente che è quindi una forma di conflittualità molto decentralizzata, molto spontanea, e che è anche un po', se vogliamo, un modo in un momento di crisi molto forte di riappropriazione di merci, mezzi di sostentamento o non solo. E l'altro elemento interessante, diciamo, in uno dei racconti che fanno loro è che ad esempio in quello che è successo nella, diciamo, terza notte di scontri il 21 novembre nella zona, sia a San José che a Oakland, ci sono stati appunto dei saccheggi, e contemporaneamente, quasi come in un momento di festa, in diversi incroci a Oakland si sono dati appuntamenti macchine, non solo quindi per il saccheggio, ma per fare questi side show di cui appunto dicevamo prima, che sono queste gare sostanzialmente sgommate in cerchio di cui parlavamo. E quindi adesso ci scrivono che stiamo parlando troppo, addirittura abbiamo ubriacati.
1: Beh, ma il tema è un po' l'ebbrezza evidentemente, no? Quindi diciamo che potrebbe essere anche positivo questa ubriacatura, performativo.
0: Infatti, dovreste essere chi ci scrive, che conosciuto, noto redattore di Radio Blackout, dovrebbe essere felice di questa ebbrezza. E vabbè, quindi andiamo un attimo a interrompere il flusso di informazioni e racconti per andare ad ascoltarci un'altra gangsterata, questa un po' vecchia, facciamo un po' avanti e indietro, tanto per sottolineare come per non ci interessi più di tanto circoscrivere il fenomeno musicale in sé, ma lo spirito. E quindi andiamo ad ascoltarci Gangsters and Strippers.

0: E quest'ultimo pezzo che abbiamo ascoltato, una vera bomba, è tratto dal soundtrack del film Black Panthers, King's Dead, con Kendrick Lamar, Future e James Blake, che non sono della Bay Area, di San Fran di, non sono della Bay Area di San Francisco, ma di Los Angeles, ma comunque diciamo che West Coast, come sound, sicuramente ci acchiappa.
1: E direi che anzi danno anche lezione di, di come si. Di flow. Madonna. Vai.
0: Sì, e appunto un po' quello che volevamo, come al solito, insomma, in questo spazio, in questo programma, che volevamo provare a fare, e insomma ci sembra tanto più sensato in questo caso, provare anche a leggere queste insieme di pratiche politiche conflittuali in un contesto ampio che riguarda appunto anche proprio alcune forme di vita, stili culturali. E appunto secondo noi c'è proprio questo legame tra l'AIFI, che appunto viene percepito dagli stessi soggetti, diciamo, che lo animano come un movimento, come uno stile di vita, e questa tipologia di conflittualità diffusa e gioiosa, possiamo dire, no? Insomma, di appropriazione gioiosa e festosa che si è data nella San Francisco Bay Area, che appunto legata sicuramente a degli eventi politici che ha ricordato Nico, ma anche a questa particolare attitude, a questa particolare atmosfera che è definita con la parola hi-fi. E volevamo appunto giusto riprendere, cioè, un'intervista abbastanza didattica, diciamo, che spiega un po' come nasce il termine, cosa significa, cosa identifica, che trovate sul sito KQED, How Hi-Fi Came to Define Bay Area Hip Hop. E appunto, insomma, quando parlano proprio del termine, chiedono da dove viene il termine. Usato per la prima volta negli anni 90 e ha preso popolarità nei primi 2000, ma dicono ha cambiato molto ovviamente il significato rispetto a quello originario. Appunto dicono a Oakland hi-fi non significava divertimento, dice they hi-fi over there. Vuol dire io non vado lì perché non so che cosa stanno facendo, ti possono rapinare, non sai mai cosa succede nell'hi-fi, non nelle situazioni hi-fi. Ma dice il linguaggio si è evoluto andando invece a definire il lato più positivo, diciamo, di questa attività, di queste attività eccessive. Dice addirittura the life of the party, proprio l'anima della festa, come si dice qua, no? Pieno di energie esuberanti. Pura energia addirittura, insomma, dicono, quindi effettivamente c'è questa esuberanza, questa festosità appunto che poi si dà nella partecipazione collettiva a queste come dire smacchinate principalmente a feste in cui si pompa l'hip hop che appunto poi definiscono anche un po' effettivamente anche queste modalità di conflittualità spontanea o quantomeno insomma di devianza dalla legge e dalla forme di vita come dire ordinate e ordinarie.
1: Eh sì, direi che è molto, cioè, forte e secondo me si combina con questo spirito di questi racconti che stavo prendendo, che combinano un po' questi racconti dei saccheggi a queste sorte di feste, sideshow, loro dicono appunto macchine che fanno i donuts, cioè le ciambelle, cioè ruotando intorno lasciano il segno di una ciambella sulla
0: C'è qualcosa di più
1: strada.
0: americano di una macchina che fa un donut, praticamente l'essenza.
1: E infatti è molto figo perché adesso stavo, cioè, non, si nota, no, che mi sto gasando, perché guardavo, cioè, proprio nell'articolo, no, e racconta di questo momento invece nel 2019 in East Oakland, quando diciamo che c'è stato, hanno bloccato un market, un Cardenas Market, sia un nome di un supermarket, e le macchine si sono messe a fare intorno una, questi, appunto, queste sgommate, bloccando la strada, un sacco di fuochi d'artificio sparati per aria, e hanno saccheggiato un intero container di, diciamo, di un camion
0: di ciambelle,
1: di ciambelle sarebbe, e per poi dargli alle fiamme, no? Un po' questo è molto è interessante ancora lo, quello che appunto loro chiamano le, un, l'esercito dei sideshow, adesso in realtà il Great Sideshow Army, perché sostanzialmente quello che ci raccontano perlomeno è una grossa sovrapposizione tra le, diciamo, tra questi fenomeni e questi saccheggi e queste forme, diciamo, di conflitto. È molto interessante anche, come dicevamo prima, perché quello che ci dicono i compagni da là è che sostanzialmente è una tendenza che sempre di più si va a consolidare. Nella, appunto, nella Bay Area, dopo la protesta di George, cioè dopo la morte di George Floyd nel 2020, ma poi anche a seguito nel 2021, ci sono state pochissime marce ufficiali, ma un'enorme quantità di proteste che hanno di barricate sparpagliate sul territorio, e ovviamente anche quindi momenti di scontri distribuiti e non centralizzati su tutta la Bay Area, che hanno sostanzialmente fatto impazzire cioè i governanti e la polizia, perché nessuno è riuscito più a capire cosa stesse succedendo, esattamente come dopo che la giuria in qualche modo ha giudicato innocente Rittenhouse, che era sto ragazzo che aveva sparato a sangue freddo su ammazzando dei manifestanti, è partito un'ondata di nuovo di saccheggi, e appunto stiamo parlando, e tutto è iniziato il giorno stesso, il 19 novembre, che era un venerdì, poche ore dopo il verdetto, e subito è stato, diciamo, colpito il quartiere dello shopping turistico di San Francisco. Quindi qui vediamo invece il fatto che si va a cercare di colpire le zone, diciamo, molto vetrinizzate delle città, poi
0: San Champs-Élysées di San Francisco,
1: esatto, che ovviamente nella città, diciamo, diffusa, la post metropoli californiana, ovviamente ha rarissimi monumenti, ma tantissimi luoghi commerciali. Quindi Louis Vuitton è stata ripulita, Burberry, Bloomingdale's, tutti i negozi che sono stati ripuliti da gente che usava auto senza targa, probabilmente rubate, e si stima sostanzialmente 19 novembre, solo quel giorno, che quasi $1 milione di merce è stato saccheggiato, e sono state arrestate quella notte 9 persone. E c'è un video molto impressionante di 3 di queste 9 persone arrestate, che sono sostanzialmente 3 ragazze che si infilano nel parcheggio di un commissariato e danno fuoco a una macchina della polizia, e poi sono state riconosciute e trovate. Però la cosa di nuovo che appunto per il motivo per cui poi parliamo di questa cosa è il fatto che dagli Stati Uniti, da una parte, abbiamo un po' il prefigurarsi di una tendenza del conflitto di farsi sempre più decentralizzato e sempre più diretto a alla merce e alla circolazione di quest'ultima, e non è un caso che forse questa cosa, questa tendenza si affermi in maniera così esplicita in un territorio emblematico come quello della Bay Area, no? In cui per eccellenza, no, diciamo la struttura urbana si è un po', come dire, sviluppata intorno alla logistica, alla circolazione. Oakland è uno dei porti più importanti della West Coast e subì un enorme blocco durante Occupy Wall Street. In questa fase la cosa che è un po' diversa è che è stato preso meno di mira il porto, forse perché è un luogo troppo centrale e quindi più facile da difendere, e invece tanti luoghi delle merci sparsi per il territorio e anche ovviamente attraverso queste pratiche che sono sostanzialmente delle di forme di contrologistica, per cui un po' la merce viene trafugata e un po' viene interrotta la circolazione di quest'ultima, e il fatto che lo si faccia in maniera giocosa e festosa attraverso dei sideshow è molto curioso, è molto interessante ed è motivo per cui forse sembra continuiamo, no, a portare avanti questo parallelo tra queste musiche e le forme di conflitto che ci arrivano da oltreoceano. Io direi che mi taccio, tu cosa dici, di aggiungere qualcosa?
0: No, direi che possiamo andare col prossimo pezzo, che
1: è... E il prossimo pezzo è un Vince Staples, anche lui in realtà è Long Beach, che quindi è a Los Angeles, però stiamo parlando sempre di California.

0: Eccoci, abbiamo sentito un po' una selecta variegata, diciamo, di vari momenti della West Coast scene degli ultimi, diciamo, 15-20 anni. Una figura che non abbiamo nominato, che è abbastanza, insomma, citata da tutti come cruciale per la definizione del codice, diciamo, di questo che loro stessi chiamano movimento, è Mac Dre. Mac Dre, penso si pronunci Dre, comunque Mac Dre, è appunto citato proprio come colui che ha definito un certo codice, una certa estetica e delle pratiche che poi sono diventate proprio un cliché, diciamo, dell'hi-fi. C'è questo un altro articolo che segnaliamo, che è fatto abbastanza bene, è pubblicato sul sito Complex ed si chiama An Oral History of Hi-Fi, ed è una lunga intervista su più temi a personaggi appunto molto importanti di questa scena, e appunto Mac Dre, in particolare un DVD che ha pubblicato nel 2003 che si chiama Thrill TV, appunto sostanzialmente dice contiene un po' tutta l'estetica della hi-fi. Appunto Mac Dre viene un po' identificato come la persona che ha anche portato, come dire, che ha dato una risposta all'esigenza che appunto nasce a Oakland, San Francisco e soprattutto nelle varie zone, nei vari quartieri che loro vivono, diciamo, che volevano animare, una necessità di festa, una necessità, possiamo dire, proprio veramente di presa bene, forse è la traduzione italiana più precisa. Di appunto zone estremamente razzializzate, dei ghetti come li definiscono loro stessi, ma che al contempo generava evidentemente una produzione come dire musicale, ma anche un attaccamento territoriale fortissimo. Mac Dre appunto ha sostanzialmente avuto un periodo di produzione non molto lungo, perché ha scontato 5 anni in prigione per aver appunto letteralmente conspiracy to rob a bank, per aver fatto appunto preparato sostanzialmente una rapina in banca dal 92 al 97, poi appunto pubblica degli album, questo DVD tra la fine degli anni 90 e nei primi anni 2000, e poi nel 2003, se non sbaglio, viene assassinato, gli sparano, ed è un caso che non ha insoluto, diciamo, che non ha avuto una soluzione. E comunque se vi interessa un po' sentire le voci di questi personaggi come E40, che è un altro di cui abbiamo ascoltato poco fa un pezzo, un altro rapper fondamentale di questa scena, potete trovare appunto questa lunga intervista An Oral History of Hi-Fi su Complex.
1: Ascoltiamoci un attimo 2 Chainz e poi andiamo ad ascoltarci un po'.

0: E abbiamo quindi ascoltato We Own It di 2 Chainz e Wiz Khalifa, una traccia che viene da Fast and Furious, da adesso il famoso film di macchine che è arrivato oramai al nono episodio, non lo so che Fast and Furious siamo, però
1: ci mancano le rapine su Fast and Furious forse, però insomma,
0: però infatti direi che di nuovo è abbastanza il rapporto con macchine, la cultura delle macchine è abbastanza forte. E infatti adesso in realtà per assurdo andiamo a mettere Mac Dre Tizzle Dance, che è questo pezzo che si rifà a questa danza che probabilmente ha inventato Mac Dre. Vi invitiamo ad andare a vedere i video su YouTube. Mac Dre si scrive come lo sto pronunciando, e che è all'interno di questa compilation curata da DJ Shadow, che penso che molti di voi conosceranno, ma per darvi un'idea è sostanzialmente quello che ha fatto il primo disco totalmente hip hop totalmente campionato, e quindi anche un produttore abbastanza famoso, e il suo pezzo famosissimo è Six Days, che è proprio colonna sonora delle ultime scene di Fast and Furious, del primo film. Six Days, questa versione remixata è una hit totale, quindi vedi che i cerchi si chiudono sempre. Fast and Furious,
1: dobbiamo dire, guardiamoci Fast and Furious insomma per capire un po' di più di questa scena.
0: Assolutamente, sono sicuro che capiremo molto.
1: Una versione un po' sbiancata forse, però se non ricordo male c'è quel pelatone di Vin Diesel.
0: Sì, è quella lì. E il protagonista è un bianco, effettivamente, di cui non mi ricordo neanche, gli attori non me li ricordo mai. Ma in ogni caso andiamo quindi ad ascoltarci Diesel Dance di Mac Dre, che dall'album curato da DJ Shadow, che si intitola proprio Hi-Fi.

0: vedete, quindi ascoltate questa hit enorme della
1: sì, il video merita ed è anche nel DVD citato prima, Thrill TV, quindi guardatevi la Thrill Dance.
0: Esatto, poi per chi veramente si fosse infognato dopo questa puntata, suggerisco questo altro serie molto bella che sto guardando, che è Blind Spotting, che è tratto da questo film. È molto figo perché dà proprio un'idea della vita a Oakland, tra sideshow, ovviamente, esperienze carcere, robe. È molto interessante. Quindi andiamoci ad ascoltare invece questo pezzo qui, beat DJ Shadow con Mr. Fab, Turf Talk e Nick da Sinic.

0: al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout. Wormholes.
1: Wormholes. In A Rush Live in diretta radiofonica, registrato durante la puntata di C'hai le storie del 5 febbraio 2025.

0: Wormholes.
1: Contenuti al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout. Wormholes.

0: carretto passava e quell'uomo gridava.
1: Due giorni di dibattiti, discussioni e scambio di idee.
2: Mercoledì 3 giugno, l'intelligenza artificiale nelle scuole e stregoneria capitalista a cura del collettivo Trickster.
3: Giovedì 4 giugno, presentazione del libro Città in guerra con l'autore Francesco Chiodelli. Che
1: anno è? 2026.
4: Che giorno è?
1: 3-4 giugno.
4: Questo è il tempo.
1: Due giorni in carretta. Dibattiti, musiche, beveraggi.
2: Dalle ore 18 in piazza Borgodora.

la faccia da mossa, perché i servizi arruolano la gente che ha la faccia da mossa. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.